stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard, sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

Tu sei brava, solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

0: my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: con la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

Due modelle fanno strip, lancio euro e dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza l'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare, ti porto con me. Macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te.

0: una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Buongiorno Z.
3: Eccoci, buongiorno, lunedì 8 giugno, 6 in punto del mattino, spaccate, precise, pronti a ricominciare con la solita formazione. Ormai siamo anche un po' prevedibili, eh?
1: Sì, sì,
3: questa
1: infatti
3: settimana.
1: Propongo anche ai piani alti di cambiare.
3: Un'alternanza, cioè, quantomeno, giorni dispari tu, quelli pari io.
1: No, no, proprio di far fuori, capito? Cioè, nel senso, creare un effetto sorpresa più intenso, sennò si alternano, ma sempre gli stessi sono.
3: Quindi poi la domanda sarà: chi si salverà dei due? Si chiederanno magari tanti nostri ascoltatori, ce lo chiederanno al 335 3010 25.
1: O magari anche un'altra domanda: si salverà qualcuno dei due? Stefania Iodice, Tony Sica, si parte. Questo è un lunedì un po' particolare perché tanti ricominciano a lavorare. Questo dice, vabbè, capita ogni lunedì,
3: sì,
1: ma capita dopo il primo weekend di mare di massa.
3: Ah, bello, bello ritornare un po' bruciacchiati.

0: Shiva con Geolier, Bad Bad Bad. E adesso ci proiettiamo in un altro titolo internazionale che rappresenta, speriamo, l'estate in tutto e per tutto.
1: Allora, per annunciare questo titolo ho fatto lunghe lezioni di spagnolo. Karol G, Manu Chao, Vagando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: friends. Marrakesh, Guè con Love alle 6:11 del mattino, con amore Tonisi che Stefania Iodice. Allora, Guè l'abbiamo ascoltato, sì. Joelie pure, mancano altri due giudici, diciamo.
1: Mancano Fibra e Rose Villain, perché nei prossimi giorni partirà Nuova Scena, però nel frattempo c'è una sorta di tavolino che hanno acchittato, sì, dove si parla di tematiche generali e c'è la squadra Guè, Fabri, Rose Villain contro Joelie.
0: Uno schieramento che poi forse è più un momento di confronto. Ci piace, Mr. Rain, Lunedì Nero.
2: Siamo bravi.

0: per la prima volta ieri.
1: Bello.
0: Nato Francis Knight, penso si pronunci così.
1: Quindi Francesco Cavaliere sarebbe
0: Francesco
1: tradotto.
0: Francesco Cavaliere, esatto, per rispettare anche un po' le sue origini. Nato in America e avuto dal marito compagno 6PM.
1: E allora, tanti auguri a tutta la nuova, il nuovo nucleo familiare che si allarga. Adesso Ordinaria Follia, promessa, Franco 126, Idua.

0: da Sup o Kappa alle 6:19 del mattino. Speriamo effettivamente che questo lunedì 8 giugno sia partito ok, con calma, magari con il caffè giusto, con il sorriso giusto.
1: Magari però per farlo partire con serenità bisogna anche riepilogare quelli

0: che sono i punti fissi nella nostra vita, cioè okay. Ricordare per esempio che se volete seguirci in radiovisione c'è il 266 del digitale terrestre, mi sembra... se volete non parlare, attenzione, sottolineiamo questa cosa, ma scriverci,
1: sì,
0: c'è il 335 30 10 25.
1: Ma sì, anche perché poi i messaggi a proposito di radiovisione, vedi come poi tutti i puntini tornano e si uniscono, li possiamo mandare anche in sovraimpressione, quindi li potete vedere e magari, perché no, dedicare a qualcuno. Guarda, ti ho mandato una dedica al 266 del digitale, quelle per te.
0: Con foto e storia taggando Radio Z su Instagram. Adesso però la musica, quella internazionale, dov'è che ce ne andiamo?
1: Andiamo a trovare Dracula con Tame Impala e Jenny.

0: Tame Impala con Jenny, Giocula alle 6:23 del mattino, che poi mi fa ridere quando disannuncio questa canzone, perché io lo dico Giocula, no? E uno dice, cioè, gli inglesi penseranno che sia inglese, i siciliani penseranno che sia un omaggio a loro.
1: No, secondo me tutti gli italiani penseranno che è un omaggio ad Aldo, Giovanni e Giacomo. Sono il conte Giocula!

0: Radio Z, Breaking News.
1: Ira del presidente americano Donald Trump per l'escalation in Medio Oriente scatenata dai bombardamenti israeliani su Beirut. Il presidente israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, che aveva anche chiesto al leader israeliano di non rispondere ai missili iraniani. Al vertice di Londra con Gran Bretagna, Francia e Germania, il leader ucraino Zelensky ha affermato che il congelamento delle linee del fronte è la via più breve per arrivare a un cessate il fuoco. Da Starmer, Merz e Macron, pieno sostegno al confronto diretto tra Kiev e Mosca. Infine il calcio. L'Italia ha battuto la Grecia 1-0 in una partita amichevole disputata a Creta, gol partita di Pio

0: Esposito. Poi anche il tennis, vittoria di Zverev al Roland Garros. Nella finale di Parigi il tedesco ha battuto l'italiano Flavio Cobolli in 5 set. È tutto per il momento, adesso la linea va al meteo.
1: Meteo Z.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di lunedì, un esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia. Nelle prossime ore bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto. Qualche isolato temporale di calore sull'Appennino, nonché in serata anche su Alpi, Prealpi e pianura piemontese. Caldo che torna a farsi sentire al centro-nord, anche locali valori oltre i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Bad Bunny in Nueva York alle 6.37 del mattino in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Già i primi messaggi che sono arrivati al 335 30 10 25, tra poco li leggiamo insieme.
2: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaca, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fow, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di...

0: I clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Eccoci qui, salutiamo Samuele. Allora, come promesso, andiamo a cercare quelli che sono i vostri messaggini. Samuele che dice che ormai è smart da più di due settimane, si gode la sua bella Sicilia.
2: Mamma mia, ma che lavoro fate? Parte 2000, mi sa, perché ogni tanto quando ascoltiamo, leggiamo i vostri messaggi, proviamo quell'invidia sana che forse ci dovrebbe motivare, no? A renderci persone migliori. Non dimentichiamo che comunque c'è sempre una rubrica alla base il lunedì,
1: Qual
2: è?
1: Il
2: nostro Happy Monday.
1: Già, cattive abitudini sono quelle di dimenticare sempre i punti saldi. Adesso c'è invece Salmo con la pesce con Mace.

0: Mace, Cattive Abitudini, Salmo e Colapesce alle 6.43 del mattino. Per fortuna non perdono le buone abitudini i nostri ascoltatori quando si parla di Happy Monday.
1: Assolutamente sì, tra poco recuperiamo il tutto. Adesso invece un grande ritorno, quello di Baby K, gli ha unito due danze,
0: sì.
1: Mi sa, il Tuca Tuca e la Macarena, mi sembra di capire.
0: Un Tuca Macarena come tormentone dell'estate, l'ascoltatore.

0: Lil Nas X con Star Walking, 50 minuti dopo le 6, era giusto per dire, per dire la stessa cosa in maniera diversa. Tony Sik e Stefania Iodice, ma ci sono anche i vostri messaggi.
1: Allora, Francesco e Rosina, buongiorno ragazzi, oggi ultimo giorno di scuola di nostro figlio, da domani vi ascoltiamo in vacanza, un
0: abbraccio. Mamma mia, ma quanto dureranno le vostre vacanze? 3 mesi, perché poi aspetterete che il figlio ricominci la scuola, no?
1: Quindi vabbè, per il figlio saranno 3 mesi, per i genitori non lo so, poi fateci sapere voi,
0: La musica c'è ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Romantica, ultimo alle 6.53, quasi a chiudere la nostra prima ora insieme, ma tranquilli perché fino alle 9 siamo qui, ce ne sono altre due davanti a noi.
1: E ci sono anche tanti altri messaggi, non li possiamo quantificare quelli che ci inviate voi al 335 3010 25, ma tra poco li leggiamo.
0: Aiello, sotto sotto.

0: con Bando alle 6:59 del mattino concludiamo ufficialmente la nostra prima ora insieme qui su Radio Z del Buongiorno Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Ci sono un po' di aggiornamenti sullo sport, un po' di riflessioni che faremo nel corso dei prossimi minuti.
0: Sì.
1: Innanzitutto complimenti alla nazionale Under 17 di calcio che ha vinto l'europeo.
0: Sì, so che è stata un'impresa grandissima, grandiosa, soprattutto che hanno portato a termine con il miglior risultato, quindi complimenti a loro.
1: Complimenti anche a Cobolli, si parla di tennis,
0: sì.
1: Non ce l'ha fatta a vincere,
0: contro
1: però
0: Sverre.

0: Fra Quintale con Aranciata alle 7.03 qui su Radio Z, il Bad Bunny italiano, così l'ho rinominato.
1: Ci sono anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è Giovanni, ad esempio, che a proposito di Aranciata ha iniziato la sua giornata sorseggiando un po' di aranciata.
0: Ma aranciata tu intendi spremuta? Giovanni, facci capire di
1: più. Dacci dei dettagli, però.

0: 26, direi, riccione, sì, cioè sì. Ogni anno ritorna, non finisce mai la sua era e meno male sia così.
1: Non passa mai di moda come la passione per il calcio, nonostante i momenti di crisi. Finisce il mandato di Silvio Baldini, CT transitorio della nazionale.
0: Dopo Gattuso, sì.
1: È andata bene in queste due
0: uscite. È andata bene, sì. Altro successo contro la Grecia, che è passato così, forse un pochino inosservato.
1: Sì, come proprio questo periodo con Baldini, che secondo me ha fatto una grande cosa. Ha portato veramente tutti i ragazzi, sembrava di vedere l'under 21 nelle big, e lui dice: speriamo che ho facilitato l'idea che i giovani possono già scendere in campo nelle partite che contano.
0: Il succo è sempre puntare sui giovani in ogni ambito. Puntiamo anche sulla musica.
1: The Bowser.

0: Diventa sempre più giusta col passare del tempo questa canzone per i nostri aperitivi, quelli che vivremo secondo me sulle spiagge di tutta Italia.
1: I vostri, io non ho ancora messo i piedi nella sabbia, quindi prima di parlare voglio ancora aspettare.
0: È una notte poetica, l'hai vissuta?
1: Beh, magari nella vita in generale sì.

0: Aya Nakamura con Capo Plaza Puki alle 7:19 del mattino. C'è clima di festa in questo lunedì 8 giugno in compagnia di Tony Sica e di Stefania Iodice. A proposito di feste, non tutte a quanto pare riescono, o comunque c'è il rischio che alcune possano, diciamo, non, mi è da di fallire, ma non riuscire.
1: Sì,
0: ecco.
1: Però certe storie ti fanno capire che la solidarietà esiste ancora.
0: Oh.
1: Tutto è successo a Monfalcone, dove una festa rischiava di essere praticamente un trauma per un bambino.
0: Disastro, sì.
1: 6 anni, il rischio era che nessuno si presentasse. L'animatore ha capito il pericolo, il rischio, ha messo un annuncio social, si sono presentati conoscenti, gente che non c'entrava nulla con il festeggiato. Addirittura a un certo punto sono arrivati i vigili del fuoco.
0: Addirittura, così hanno detto partecipiamo
1: alla festa.
0: Grande
1: successo.
0: Mi sembra di capire compleanno memorabile per questo bambino.

0: Harry Styles, American Girls, alle 7.23, sempre qui su Radio Z. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. C'è chi ci scrive al 335 3010 25. Un bel lunedì di inizio settimana lavorativa, ma altro che smart working, lavoro nel pubblico, c'è bisogno che io sia lì fisicamente.
0: Vabbè, amico mio, ti capiamo, ti abbracciamo forte, ti dedichiamo qualcosa un po' porno.

0: this, you know. Okay. Adjusting.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: casa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Bresh, Torsida alle 7.29 qui su Radio Z, successo del 2024, però altri progetti, altre novità che non mancano per quanto riguarda Bresh.
2: Eh no, una novità l'ha lanciata proprio lo scorso venerdì, pochissimi giorni fa, si parla di Mediterraneo dopo il mare, la versione deluxe dell'album Mediterraneo pubblicato un anno fa, se non sbaglio. C'è stato, come ormai di consueto, la festa di lancio dell'album, tra queste persone c'era probabilmente anche la sua nuova fiamma.
1: Ai ai ai,
2: la fiamma bionda.
1: Ci direi di più. Clara San Giovanni, le ragazze.

0: José con Bruno Mars, Up. 7:35 del mattino, dottori sì che Stefania io dice.
1: Incredulo sul fatto che sia stata pubblicata nel 2024.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Guarda un po', al 335 30 10 25 Giuseppe questa mattina si lancia addirittura in un complimento e commento a quella che è la scaletta musicale.
8: Sì, perché noi ormai ci siamo fatti antichi, come si dice alle nostre parti, dice, quindi oggi vorrei fare i complimenti a chi fa le scalette musicali. Almeno lui sa che c'è una persona, un po', o una o forse più di una, che si dedica alla programmazione musicale, eccetera.
7: Vabbè, su tutti, direttore supremo Alessio Valentini.
8: Grazie.
7: Che salutiamo, lui riporteremo assolutamente i complimenti, sperando che dalla contentezza ci possa offrire un caffè.
8: Aspetterei.

0: Comuni Immortali, Achille Lauro alle 7.42 prosegue il suo tour,
1: sì.
0: Prosegue il suo grande successo.
1: Sì, ha già programmi insomma anche per il 2027. A proposito 2027, di chi ha già lanciato due date importanti, l'artista che stiamo per ascoltare, Gracie Abrams, è ritornata con un nuovo album, ma anche con dei live che farà qui in Italia, 23, 24 maggio, 2027 a Milano.
0: Del suo repertorio ascoltiamo Hit the Wall.

0: Che pezzaccio questo di Ernia e Pinguini Tattici Nucleari, ferma a guardare alle 7.49 del mattino, ferma anche a pensare all'amore che trionfa per fortuna ogni tanto della vita di qualcuno.
1: Eh sì, perché gli anni passano, vedi, questo pezzo era del 2020 addirittura, ma gli anni passano e questi ragazzi mettono anche la testa a posto, mettono su famiglia,
0: sì,
1: in qualche
0: Zanotti,
1: modo.
0: Sì, diventato padre, eccetera, eccetera, anche se super riservato, altrettanto riservato, ma qualcosa si è lasciato sfuggire, o meglio, la sua compagna, futura moglie, si è lasciata sfuggire, che è luglio, eh?
1: A luglio si sposa?
0: Si sposa Ernia! Sì.
1: Quindi un altro che devi depennare dalla lista. C'è Samurai Jay!

0: Samurai J Flamenco Paranoia alle 7.52. Oltre a pubblicare canzoni, pubblica anche video con amici molto molto stravaganti.
1: Ma lui, posso dire, si diverte e fa divertire. Penso sia proprio un animale da palcoscenico anche nella vita. Cioè, lo immagino quello che nel gruppo ti fa divertire ogni volta.
0: E quello è il segreto della serenità, per gestire il tutto.
1: A proposito di casino, alzate il volume, dai, che arrivano Farruko e Steve Aoki.

0: Fred De Palma con Anna Mena. D'estate non vale, in realtà secondo me vale tutto d'estate, perché viviamo, no, all'insegna un po' forse della leggerezza, cosa che ci concediamo poco durante l'anno.
1: Esatto, qui tra l'altro 2018 probabilmente ancora Fred non aveva conosciuto Anitta, che poi è diventata un po' la nuova coppia,
0: sì,
1: dell'estate. E nell'intervista fatta da Radio Z, che potete recuperare su RTL 102.5 Play, c'è questo dualismo.
0: Cioè, chi sceglieresti tra? Dura però scegliere.
1: Se l'è cavata bene.
2: Che ore?
0: Quasi le 8.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
4: Con Mailboxes Etc., un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors, Partenope alle 8:02 del mattino. Partiamo con la terza ora.
1: Eh sì, ci prepariamo all'estate, ma ci prepariamo anche ai mondiali. Siamo lì lì per cominciare. C'è Shakira con Dai Dai.
0: Dai!

0: Psicologi con Ariete, umore alle 8 e 9 del mattino, speriamo possa essere up e super positivo, dai, l'umore nonostante sia lunedì 8 giugno per la precisione.
1: A differenza, la differenza la fanno i pensieri, i piccoli pensieri che possono effettivamente generare un sorriso come quelli che arrivano al 335 30 10 25.
0: Quindi pensieri positivi, illudiamoci che sia un ottimo lunedì, che magari poi lo diventa.
1: Perché no? Buona domenica, Saif.

0: domenica.
1: Buona domenica, ma c'è chi anche semplicemente dice tanti auguri a zio Luigi per il suo compleanno. Questo è il bel pensiero, per esempio, di Lorenza,
2: che l'ha mandato al 335 30 10 25, cosa che vi invitiamo a fare anche a tutti voi se ancora non l'avete fatto. Un messaggino molto semplice, quello che poi vedrete anche in radiovisione al 266 del digitale,
1: perché un pensiero così può cambiare la giornata. Blanco, Elisa, ricordi.

0: Sophie and the Giant con DNA alle 8 e 18 del mattino. Abbiamo nel nostro DNA la passione per la musica.
1: Eh sì, assolutamente, quella non manca, non manca neanche ai nostri ascoltatori e credo che non manchi neanche a chi ha scelto, proprio partendo da Roma, di fare questo mestiere con una poeticità che mi fa volare.
0: Ma devo dire, guarda, a volte riascolto anche il suo ultimo brano, Calcinacci, e lui più cresce più migliora nella scrittura, c'ha sempre quel velo di ironia, quel modo assurdo di raccontare le cose che, oh, mi convince sempre di più.
1: E che salverà il mondo, diceva qualcuno. Lo ascoltiamo, Fulminacci, maledetto me.

0: me. Fulminacci, maledetto me, alle 8:22 qui su Radio Z. Magari qualcuno svegliandosi un po' presto stamattina ha detto: mannaccia me.
1: Maledetto me, chi me l'ha fatto fare di svegliarmi? Tra l'altro, questo titolo, che appunto sembra quasi una maledizione, in realtà secondo me ci delizierà nel corso di tutta l'estate. Facendo un po' di previsioni, anche lo stesso Fulminacci ha detto: sarà uno dei tormentoni.
0: Per il momento ha avuto ragione. Elettra Lamborghini.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La politica estera torna altissima, la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut e Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati secondo l'IDF, e la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite anche a Teheran, secondo le forze israeliane sono stati colpiti obiettivi militari. Torniamo in Italia, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15 per ballottaggi delle amministrative. L'affluenza è stata del 39,79%, allo scorso turno avevano votato il 45,6%, si vota anche per il primo turno in Sardegna, l'affluenza alle 23 sull'isola è in crescita al 46,45%. Formula 1, nuovo trionfo di Kimi Antonelli che conquista anche il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo al traguardo la Ferrari e la Red Bull. Ritirata a 12 giri dalla fine l'altra rossa di Leclerc, il pilota è finito a muro. Con questo per il momento è tutto, le news torneranno tra due. Adesso c'è il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di lunedì, un esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia. Nelle prossime ore bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto. Qualche isolato temporale di calore sull'Appennino, nonché in serata anche su Alpi, Prealpi e pianura piemontese. Caldo che torna a farsi sentire al centro-nord, anche locali valori oltre i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Superstar Tiziano Ferro con Giorgio alle 8.35. Ci avviamo all'ultimo giro, all'ultima corsa, ultima mezz'ora sicuramente.
1: E loro sono davvero due superstar, ma su una ci concentreremo in particolar modo tra pochissimo. Piccolo spoiler, Tiziano Ferro.
0: Andiamo a San Siro?
1: Andiamo a San Siro, baby.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a

0: prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: info e biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
2: Dicevamo, Tiziano Ferro in tour anche in Italia, in questo weekend ha tenuto ben due tappe in quel di San Siro completamente sold out, un grandissimo successo.
3: È una conferma importante che ci voleva, soprattutto per il periodo difficile che sta vivendo, con delle polemiche immotivate, diciamo, nel fuori onda. Spesso pensiamo che la maggioranza siano gli eter, in realtà sono solo quelli che abbaiano di più sui social.
2: Un po' più di rumore, ma lui ha messo tutti a zittire con la sua musica di grande successo.

0: talk about.
1: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, proprio Madonna ritornata con tutte i crismi sul palcoscenico.
2: Sì, a sorpresa un concerto che ha fatto qualche giorno fa a Times Square, devo dire super apprezzato.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Olli, valor da nostalgia alle 8:49 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice, lui che si sta preparando, penso duramente, forse anche proprio con la box, live che terrà tra pochissimo a casa sua in quel di Genova.
2: Non ci spostiamo da Genova perché continuiamo con questa scuola che sta facendo la storia della musica italiana, ancora una volta viene da dire, perché ci sono tanti altri esempi.
1: Grandi ritorni, direi.
2: Quindi andiamo da Alfa con Giovanotti, buon vento.
3: Ed è un po' di...

0: Buon vento, Lorenzo Giovanotti con Alfa, quindi destinazione Genova, passando da Cortona dove c'è la base operativa di Lorenzo.
1: Diciamo che da fan sono diventati amici loro due. A proposito di amicizia, ce n'è una in particolare che va avanti a gonfie vele e dura tipo 12 anni.
0: Sì, più di 10 anni sicuro, siamo sui 12. Martin Garrix con Ed Sheeran si sono conosciuti ad Amsterdam e anche lì è nata questa canzone qui.

0: Emma con Baby Gang a chiudere in hangover anche per qualcuno, no, magari questo Buongiorno Z.
1: Vabbè, diciamo che anche senza alcol ci potrebbe essere effetto hangover in questo lunedì 8 giugno, rincoglioniti forse al punto giusto.
0: Sì,
1: dai.
0: Ma guarda che c'è una connessione degli effetti stupefacenti, mi viene da dire, quando c'è troppo sonno, cioè comunque c'hai quell'euforia immotivata alcune
1: volte.
0: Dai, non
1: vi preoccupate che se non siamo riusciti al 100% noi, adesso vi sveglia per benino Alessandra Batta.
0: Con il Turbo Z, grazie Stefania Iori.
1: Grazie Tony Sica, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
3: da sempre
2: vivono in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
5: e mantiene ossa sane e forti.
6: Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
7: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
8: Le 9, buongiorno.
9: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Turbo Z.
1: Buongiorno, buon lunedì 8 di giugno, io sono Alessandra Vatta con voi fino alle 11 in Turbo Z, ovviamente su Radio Z. Io ci provo a svegliarvi per bene, secondo me Antonio e Stefania lo hanno fatto abbastanza, in 3 ore lo hanno fatto abbastanza, però qualora ancora qualcuno fosse un po' sonnato, stesse lì dicendo oddio devo prendere il mio terzo caffè già della mattinata, solo alle 9 del mattino, ci provo io. Vi ricordo intanto i nostri canali, il 335 30 10 25 per sms, whatsapp, soprattutto i vostri vocali mi piacerebbe ricevere, e poi ovviamente ci sono i canali della radiovisione per seguire anche in diretta tutti i video musicali e per seguirci in generale appunto in radiovisione, il 266 del digitale, il 735 invece di Sky. Soprattutto però qui su Radio Z, lo sapete, c'è la nostra musica. Apriamo con Madame Marrakesh, volevo capire, con Marrakesh.

la bellezza di questo brano di Madame con Marrakesh. Volevo capire, con Marrakesh, appunto, il titolo del brano, lei ha detto Marrakesh non poteva che essere la persona più adatta per questo brano. Fra poco spieghiamo meglio perché. Prima arriva anche lui, Geolier, con la sua Stelle su Radio Z.

Mayday, Shiva, Lazza, Sfera e Basta su Radio Z. Prima ancora parlavamo del brano di Madame con Marrakesh, ossia volevo capire con Marrakesh appunto. Lei ha detto, insomma sappiamo che ha passato un periodo un po' complicato, era un po' sparita dalle scene, e a proposito ha detto: perché ho scritto, perché ci sono voluti 3 anni, perché ho mollato tutto sul più bello, perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne, perché non sono stata forte, non ho risposte, ho solo tante, tantissime domande e un disco. E tutte queste domande un po' si percepiscono dal brano appunto volevo capire con Marrakesh, tant'è che lei ha detto: non potevo che pormi tutte queste domande in musica proprio con Marrakesh. Grande ritorno, miglior ritorno non si poteva avere. C'è Sienna Spyro con Material Lover qui su Radio Z.

0: Sienna Spyro con Material Lover su Radio Z. Ci siete voi al 335 30 10 25. Parlavamo di eventuali ritardi. Sentiamo.
1: Buongiorno. Ciao. A me piacerebbe tanto vedere la faccia di mia figlia stamattina, che ieri sera è andata a una festa a discoteca, è andata direttamente a scuola. Oggi, ultimo giorno di liceo, e poi avrà la maturità, diciamo, concessione.
0: Giorno complicato.
1: È straordinaria, però sarei proprio curiosa di vedere la

0: Ma che te lo dica fa?
1: Che te lo dica fa? Ovviamente Angelina Mango su Radio Z alle 9:21 minuti. Prima ancora abbiamo ascoltato l'ultimo brano di Tormento in featuring con Comi, Fredda come l'inferno, questo è il titolo del brano, ed inizia così un nuovo percorso per la carriera di Tormento. Lui l'aveva detto, voleva sperimentare nuovi generi, chiaramente conosciamo lui, King, veramente re dell'hip hop ai tempi con i Sottotono, poi dopo ha continuato sperimentando generi nuovi musicali, e in questo featuring si mixa un po' quello che è l'electropop con la tradizione un po' hip hop che conosciamo e che appunto è associata a Tormento. C'è Gaia con Bossa Nostra, sempre

Ossa nostra di Gaia alle 9:24 minuti su Radio Z, lei che ha parlato di questo brano come di un omaggio alla musica brasiliana, chiaramente, alla samba un po', ma anche ad una grandissima artista italiana che ci ha lasciato qualche mese fa. Parliamo di Ornella Vanoni. Lei ha detto questo: il brano, oltre ad essere un omaggio appunto alla musica brasiliana, dove peraltro vive gran parte della famiglia di Gaia, ha detto è anche un omaggio ad Ornella Vanoni, che ha avuto un impatto enorme nel portare la bossa nostra in Italia. Era proprio innamorata di quel mondo, ha voluto omaggiarla così. Quindi insomma, un brano che stiamo amando tantissimo, diverso dal solito, che omaggia Brasile ma anche la grandissima Ornella Vanoni. C'è Rosalia con Focurani.

E le ha con Gue con le mie G su Radio Z 9:30 minuti. Mi fate presente al 335 30 10 25 che prima, nello spiegare la nascita del brano Bossa Nostra di Gaia, ho confuso parlando di Bossa Nova, Bossa Nostra. Ovviamente è stato un lapsus, dato che il titolo del brano e il genere musicale si somigliano molto. Comunque parliamo di ansia sociale, quella di cui ha parlato recentemente l'attore Sean Penn. Ovviamente lui, grandissima star di Hollywood, abituato a stare in mezzo alla gente in grandissimi eventi, dice: ultimamente, andando avanti con l'età, non riesco più a stare in mezzo a troppe persone, motivo per cui era assente anche all'ultima serata degli Oscar. Dice: ormai ho capito che più di 8 persone intorno a me non riesco a reggerle, a sopportarle. Voi che rapporto avete con gli ambienti giganti con un sacco di gente? 335 30 10 25. Nel frattempo, Nerissima Serpe con Free Too.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Le 9:40 minuti quasi qui su Radio Z, ancora una buona giornata da parte di Alessandra Vatta. Si parlava di folla, del vostro rapporto con la folla. Abbiamo sentito che Sean Penn ha dichiarato di non sopportare ormai stare in mezzo a troppa gente, tant'è che al massimo limita la sua cerchia a 8 persone. Ho chiesto a voi di che partito un po' siete, se siete tra coloro che invece sono un po' animali da festa, amano stare in mezzo alla gente, amano colloquiare con tutti, oppure invece se siete tra coloro che anche un po' come Sean Penn preferiscono circondarsi di poche persone. Dite voi un numero, 8 secondo me può essere un buon numero, un po' come ha detto Sean Penn. Fra poco i vostri messaggi. Prima Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo su Radio Z, i vostri messaggi al 335 30 10 25. Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Io in mezzo alla gente ho un'autonomia di circa mezz'ora.
0: Ok.
1: Non so bene perché, ma parto ottimista e poi via via mi scarico. Quindi dopo una mezz'ora circa devo sparire.
0: Non supporti più nessuno. C'è Francesco Gabbani con

0: La neo mamma Rose Villain su Radio Z, tanti auguri a lei e al marito 6PM che lo scorso 2 giugno sono diventati genitori del loro primo figlio Francis Knight. Nel frattempo i vostri messaggi al 335 30 10 25, il vostro rapporto con tanta gente.
1: Zettini, buongiorno.
0: Ciao.
1: Se Dante avesse scritto la Divina Commedia giorni nostri, sicuramente avrebbe immaginato e descritto un girone all'inferno,
0: okay,
1: con
0: tanta gente,
1: tante persone che parlano tutti quanti in viva voce al cellulare.
0: Anche
1: o
0: sì,
1: guardano i video a tutto volume. Che incubo.
0: Quello è veramente un incubo, però magari una festa con tanta gente può essere ancora sopportabile, non lo so, chiedo a voi. Certi 5 con Swag Music, una bella novità qui su Radio Z.

una bella novità qui su Radio Z, l'ultimo singolo di Arti 5, si chiama Swag Music, lo swag sicuramente c'è. Lui ha parlato dell'ultimo anno come di un anno importantissimo, forse il più importante della sua vita, non solo da un punto di vista musicale ma anche da un punto di vista proprio di vita in generale a 360 gradi. Ci sono stati un sacco di cambiamenti, lui ha detto: ho fatto un lavoro introspettivo molto forte e ho capito chi voglio essere davvero, non solo artisticamente parlando. Noi siamo felici per lui. C'è Rocco Hunt, la più bella del mondo. Dico.

0: Sono le 10 ormai quasi e c'è The Weeknd con Take My Breath su Radio Z. Ci siete voi al 335 30 10 25. Chiudiamo l'argomento: come vivete la folla? Sentiamo.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Ciao.
1: Tiziana da Imola. Beh,
0: ciao,
1: il mio
0: Tiziana.
1: Approccio con gli ambienti dove ci sono tante persone è abbastanza discutibile,
0: okay,
1: soprattutto
0: anche il tuo.
1: Quando in questo periodo alcune persone non sanno l'esistenza del deodorante.
0: È quello un problema.
1: Ciao, buona giornata.
0: Con i mezzi pubblici in questi luoghi qua.
2: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
0: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
0: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Buongiorno alle 10.

Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Z, loro che hanno annunciato di aver raddoppiato le date per il prossimo anno, chiaramente nel 2027, dei loro concerti a Torino, a Milano, 12 e 13 giugno a Torino, 17 e 18 giugno a Milano, e poi hanno aggiunto una data a Napoli, il 27 giugno, parliamo del 2027. Alex Warren.

La musica non c'è di Coez, 19 minuti, sempre qui su Radio Z. Coez che ha annunciato che sta già lavorando dallo scorso 22 maggio al prossimo rooftop. Sapete che lui quando va sul rooftop a cantare, a suonare, a registrare, ci regala dei brani, in questo caso saranno inediti, in acustico, in versione più acustica. Quindi insomma non vediamo l'ora di vedere il nuovo progetto. Nel frattempo chissà se mai lo vedremo sul palco dell'Ariston. Fatto sta che sono uscite le date del prossimo Festival di Sanremo. Stefano De Martino, il prossimo conduttore, le ha annunciate. Sarà dal 16 al 20 febbraio 2027. Quindi abbiamo le date per il prossimo festival. Il Festival di Sanremo è così, non fa in tempo a finire che già si parla dell'edizione successiva. Ci sono LDA H7 con Santa qui su Radio Z.

0: LDH7 con Santa su Radio Z, brano che hanno regalato ai passeggeri del volo lo scorso venerdì Milano-Olbia. Infatti erano in viaggio anche proprio LDH7 e a un certo punto hanno regalato questa performance in cui cantavano il loro brano Santa. Ormai loro sono una coppia super consolidata dopo lo scorso Festival di Sanremo e dopo la loro Poesie Clandestine. C'è anche Tedua su Radio Z con Mai.
1: Ti ama.

0: break my heart.
1: Break My Heart di Dua Lipa su Radio Z. È tutto tranne che il cuore spezzato in questo momento, il cuore rotto, Dua Lipa, perché insomma si è sposata, grandi festeggiamenti lo scorso weekend che stanno procedendo in quel di Palermo, tanto che ci sono state un sacco di polemiche, forse l'avete sentito, un sacco di polemiche perché è stato blindato il centro della città e lei ha dovuto risarcire. È stato risarcito il comune di Palermo con circa 5.800 euro per i disagi che hanno insomma dovuto vivere gli abitanti della città. C'è Bresh con Daddio qui su Radio Z, il suo ultimo singolo che stiamo amando veramente veramente tanto.

Fresh con Daddio su Radio Z, e sembrerebbe confermata la sua relazione con Angelica Montini. Lui è sempre stato un po' lontano dai gossip, però sembrerebbe essere confermata. Mi dispiace per tutte le fans di Fresh, però sembrerebbe essere proprio così. C'è Bob Sinclair su Radio Z, I Can't Wait.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico e la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karaj. Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la parte meridionale delle Filippine. I morti accertati fino a questo momento sono 15, oltre 200 i feriti. In alcuni video diffusi sui social anche la distruzione a General Santos, dove un centro commerciale è stato ridotto in macerie. Seggi aperti fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative che riguardano anche 6 capoluoghi di provincia. L'affluenza ieri alle 23 era del 39,79%, in calo di 7 punti rispetto alla prima tornata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni della Sardegna, dove fino a ieri sera si era recato alle urne il 46,5% degli aventi diritto. Ora al meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di lunedì, un esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia, nelle prossime ore bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto. Qualche isolato temporale di calore sull'Appennino, nonché in serata anche su Alpi, Prealpi e pianura piemontese. Caldo che torna a farsi sentire al centro-nord, anche locali valori oltre i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Cucuta, due minuti su Radio Z alle 10.37. Buongiorno ancora da parte di Alessandra Vatta. Ormai vi dovreste essere svegliati tutti. Stavo dicendo dovete, poi è venuto questo condizionale che è forse un po' più appropriato. Dovreste essere tutti svegli. Dai, ci fermiamo qualche minuto e poi torniamo qui in diretta.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Sono le 10.40 minuti, siete su Radio Z in Turbo Z con me, con Alessandra Vatta, e poco fa parlavamo, cioè più o meno all'inizio puntata in realtà, parlavamo di quanto fondamentale sia stato Marrakesh per il rientro, per la rinascita musicale di Madame, musicale non solo. E proprio poco fa, poco tempo fa, Marrakesh ha parlato del suo rapporto con Elodie, dice: non mi ha parlato per 4 anni alla fine della nostra relazione, ne avevamo parlato anche qui in Turbo Z. Quindi mi chiedevo, che rapporto avete voi con i vostri ex? 335 30 10 25. Lady Gaga.

Lady Gaga con Doechii, Runway su Radio Z, e voi al 335 30 10 25 i vostri rapporti con i vostri ex. C'è Selene che dice: ho avuto 3 ex nella mia vita, non mi sento più con nessuno di loro. Secondo me quando si chiude un capitolo va chiuso del tutto. Noemi,

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

0: del fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro alle 10:50 minuti su Radio Z, probabilmente in uno dei suoi brani più emozionanti, perdutamente. Prima ancora abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Noemi, si chiama Tu cosa fai questa sera, in collaborazione con Vito Salamanca, lui noto per essere produttore e musicista che ha collaborato e che collabora tuttora con Samurai J. Lo abbiamo conosciuto per esempio in È tutto sbagliato Halo, il brano Halo dello scorso anno di Samurai J. Nel frattempo al 335 30 10 25 ci siete anche voi, si parlava dei vostri rapporti con gli ex. C'è Sabrina che scrive: dopo 5 anni di storia ci siamo lasciati ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Certo, all'inizio non è stato facile, ma ad oggi c'è un rapporto di grande stima e rispetto. Bello, bravi, bravi, perché non sempre è facile. Presley Palma,

in mente, perché è veramente il brano dell'estate. La testa gira, loro sono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla. L'abbiamo vista anche cantata da Fred De Palma con la sua fidanzata ed è diventato un po' virale quel video in cui la cantavano insieme e veramente la cantano e la ballano tutti. Su Radio Z al 335 30 10 25 ci siete anche voi, i vostri rapporti con gli ex, c'è chi ha come migliore amico il suo ex storico. Quindi qui siamo proprio a livello pro, eh? Una bella novità, Dominic Fike con Baby Doll.

0: Il filo rosso di Alfa chiude le due ore di Turbo Z, sono infatti ormai quasi le 11, e però prima di chiudere, visto che si parlava dei rapporti con gli ex, mi ha fatto molto ridere un messaggio di Mauro che dice: rapporto perfetto con loro e soprattutto con le famiglie, avendo 5 figli con 3 donne, mi tocca fare bravo. Mauro da Roma, così. Qualora non, poteva anche non firmarsi, secondo me quel mi tocca fare bravo un po' lo faceva intuire. Comunque ci vediamo, ci sentiamo domani, come sempre dalle 9 alle 11, ora c'è Mario Vai, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno!

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Destinazione Z.
1: Esatto, avete capito molto bene. Parte anche oggi, precisi e puntuali, Destinazione Z, rigorosamente in diretta qui su Radio Z. 11 e 4 minuti sul cronometro di gioco. Buongiorno e bentrovati e grazie per aver scelto ancora Radio Z. Io sono Mario Vai e anche oggi vi accompagno fino alle 13, anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se volete esagerare, siamo anche in streaming su RTL 102.5 Play. Lì trovate la nostra radiovisione streaming. Scaricate l'app, è gratuita ed è piena zeppa di contenuti esclusivi. Se volete dialogare con il sottoscritto è semplice, il nostro numero è il 335 30 10 25. Approfittatene e fatemi sapere cosa combinate in questo lunedì 8 giugno. Dai che è arrivata l'estate, dai che iniziamo a vedere il mare, dai che cominciamo a rilassarci anche ovviamente con tutta la forza della nostra musica. Allora partiamo con Talk to You, alzate il volume, inizia Destinazione Z.

Il duo di DJ di Amsterdam con la loro musica house olandese Another. Abbiamo ascoltato Talk to You su Radio Z, 11:07. Grazie per essere connessi qui in nostra compagnia in destinazione Z con Mario Vai fino alle 13. Arriva l'ultima di DJ.

Un brano del 2024, The Colors, Karma, loro che sono usciti in questo inizio 2026 con Rolling Stones, brano dalle sonorità molto reg pop, e poi sono anche in rotazione con Partenope, il loro tormentone estivo realizzato in collaborazione con Serena Brancale e Merkel Cremont. Tutta questa è Radio Z, Destinazione Z, io sono Mario Vai e anche oggi vi accompagno fino alle 13 anche in radiovisione, se volete, 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Dai, alzate il volume, arriva l'ultima di Shiva assieme a Geolier, c'è Bad, Bad, Bad, vai!

0: Un Fulminacci del 2023, la sua Filippo Leroy, 11:23 minuti, mentre in questo 2026 insomma ci ha regalato un album con Stupida Sfortuna che ha presentato sul palco dell'Ariston, e proprio in queste settimane è in vetta a tutte le classifiche con la sua Maledetto Me, che abbiamo anche ascoltato live al Foro Italico per l'RTL 102.5 Power Hit Estate 2026. Detto tutto ciò, io sono Mario Vai, questa è Radio Z, la musica non si ferma, continua fino alle 13 e oltre, arriva Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: L'uomo della pioggia che torna, Mr. Rain, lunedì nero, un'altra bella novità uscita qualche settimana fa che torna qui su Radio Z, 11:26 minuti, grazie per essere ancora in nostra compagnia, questa è Destinazione Z con Mario Vai fino alle 13. Dai che si balla, arriva Galia.

Alle 11:31 minuti, sempre qui su Radio Z con Mario Vai in Destinazione Z fino alle 13. Allora giro messaggi al 335 30 10 25. Buongiorno Mario, finalmente domani, dopo averti sentito sempre decantare Roma, per la prima volta la visiterò in occasione di vedere il concerto di Achille Lauro che si terrà dopodomani, mercoledì 10 giugno all'Olimpico. Spero di rimanere affascinata. Allora, secondo me rimarrei affascinata sia da Achille Lauro che da Roma. E poi ancora al 335 30 10 25. Ciao Mario, io fra poco vado a scuola di ballo anche stasera, perché stiamo provando i balli che faremo durante il saggio il 4 luglio. Beh, in bocca al lupo Daniela e buona giornata a te, grazie per averci scritto. Nel frattempo a tutti quanti voi continuiamo a dedicare la nostra musica, le grandi hit del momento, tutta la musica da ballare in vista dell'estate. Insomma, alzate il volume, arriva Take Impala.

0: Ta Supreme, prima ancora di cambiare nome, diventare Ta Super, il 2019, un brano che abbiamo riascoltato qui su Radio Z, 11:38 minuti, piccolo break, ma state lì, la musica continua.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Esatto, sempre qui presenti in diretta su Radio Z da 11:41 minuti. Grazie per essere connessi qui in questo lunedì 8 di giugno con Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Peraltro su Radio Z le sorprese non finiscono mai e tra poco ci andremo a collegare con la Toscana, con una persona che chi segue questa fascia abitualmente dovrebbe conoscerla molto bene, la nostra fagiolina, la nostra Giulia Laura Biadi, ma non sveliamo altro perché insomma scoprirete tra poco di cosa stiamo parlando. Prima arriva Mace, Cattive abitudini con Salmo e Colapesce, qui su Radio Z.

0: E allora, come promesso, dopo Mesa su Radio Z alle 11:44 minuti, proviamo a collegarci, perché ci farà compagnia tutta la settimana, dalla Toscana, in modo particolare da Cecina. E allora, solo audio per il momento, ma confidiamo di vederla, anche perché è bellissima in radiovisione, molto presto. Non so se mi sente Giulia Laura Biati. Ciao Giulia!
1: Ciao Fagiolini, mi sentite?
0: Certo che ti sentiamo, ma dove ti trovi? Dici!
1: Allora, amici di Destinazione Z, innanzitutto mi siete mancati parecchio. E io mi trovo al Toscana Bella Camping Sandaia, sono in provincia di Livorno,
0: sì.
1: Ed è un territorio che io effettivamente non conoscevo. Siamo qui con tutta la famiglia di RTL 102.5, con Radio Z naturalmente, anche Radio Freccia. Trascorreremo tutta la settimana qui, quindi faremo collegamenti vari o anche in video prossimamente.
0: Sì.
1: E appunto devo dire che questo era un territorio che io non conoscevo, e il camping qui è strepitoso perché siamo a soli 700 metri dal mare, quindi vicinissimo. E i lodge sono attrezzatissimi, quindi offrono davvero ogni tipologia di servizio e possono ospitare fino a 6 persone, quindi sono anche molto spaziosi. In provincia di Livorno, abbiamo detto, non vi anticipo troppo perché ci sarà un altro collegamento intorno a 12:30.
0: Sì.
1: E lì invece vorrei raccontarvi anche i vari piani che stiamo, diciamo, organizzando oltre la radio, giustamente, perché come dicevo è un territorio che io non conosco, quindi sono sicura che ha molto da offrire, non solo dal punto di vista territoriale, ma anche gastronomico. Quindi faremo una gita, vi spoilero che questa sera andiamo a Bolgheri, quindi
0: però
1: un territorio bellissimo a un'ora da qui. E quindi facciamo così, vi dico solo due cose.
0: Dai.
1: Carducci, quindi informati, perché sennò poi facciamo figuracci.
0: Prendo appunti.
1: E poi i cipressi, il famoso viale dei cipressi. Quindi tra pochissimo parleremo anche di questo.
0: Allora Giulia, ci ricolleghiamo con te magari anche in video in radiovisione intorno a 12:40. Intanto grazie per riassumere tutto quello che faremo con Giulia Laura Biati in questa settimana insieme in Toscana, Cecina. Praticamente lei magna, beve e vede posti bellissimi. Cioè questa praticamente è la storia. Giulia, allora grazie, appunto ci ricolleghiamo con te più tardi, così almeno apriremo qui proprio ogni giorno in Destinazione Z su Radio Z una finestra sulla bellezza della Toscana e in modo particolare della provincia dove si trova la nostra Giulia Laura Biati. Detto ciò, però, la musica è sempre protagonista, continua ad essere il ritmo dell'estate, la vostra colonna sonora, arriva lui, Kid Yugi, c'è Amélie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: progetto Bizarrap che vedo alle 11.53 minuti qui su Radio Z. Bizarrap, peraltro, che sarà una delle voci del film Toy Story 5, film d'animazione in arrivo nelle sale il prossimo 18 di giugno, e assieme a lui anche Bad Bunny nel cast vocale originale. Invece per quanto riguarda l'Italia, è uscita la notizia che a prestare la voce a uno dei personaggi del film sarà il nostro Sal Da Vinci per un 2026, per lui veramente da incorniciare. Gli mancava prestare la voce anche per un personaggio Disney, è arrivata anche questa occasione. Arriva ultimo la sua romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: abbiamo menzionato proprio poco fa, perché come dicevo prima sarà nel cast italiano dei doppiatori di Toy Story 5 proprio Salda Vinci. Eccola qua la sua poesia,
1: tra
0: bellezza e follia. E invece la sua melodia ce n'è veramente tanto bisogno. 11:59 minuti, Destinazione Z, questa è Radio Z, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Io sono Mario Vai, anche oggi ho il compito, la missione di accompagnarvi fino alle 13. Peraltro, ve lo prometto, ci ricollegheremo con Giulia Laura Biati in Toscana, a Cecina, stavolta anche in video in radiovisione, così la vediamo per quanto è bella e ci facciamo raccontare cosa combina lì. Radio Z è una sorpresa continua ed è soprattutto la vostra colonna sonora e non si ferma mai, quindi restate lì, a tra pochissimo. Mezzogiorno.

Aranciata freschissima da Fra Quintale, 12 e 3 minuti qui su Radio Z, ve l'avevo promesso, destinazione Z continua anche oggi fino alle 13. Grazie per tutti i messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25 e devo dire che in tanti attendete il collegamento che arriverà nel corso della prossima ora con Giulia Laura Biadi, che lo sapete in Toscana ci regala delle finestre sulla bellezza di quel territorio lì che impareremo a conoscere in questa settimana insieme di destinazione Z.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Il King, Marrakesh, lei, 12 e 10 minuti qui su Radio Z, in Destinazione Z con il vostro Mario Vai. E voi l'avete visto il documentario uscito nelle sale al cinema King Marrakesh, dove il rapper si è raccontato a 360 gradi ripercorrendo l'ultimo anno di carriera. È andato benissimo, ha superato il 1 milione di euro di incassi, tanto che è stato allargato con la distribuzione proprio per far sì che altre persone potessero vederlo e godere di questo racconto in prima persona dell'ultimo anno di carriera e di vita di un grandissimo della scena musicale. Arriva Giuli con 13 Pietro, qui piangono tutti, noi non piangiamo però.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Eh già, alla fine non c'è andata neanche male. Guardate un po' cosa hanno creato questi due. Giulia assieme a 13 Pietro, qui piangono tutti. 12 e 14 minuti, che bello sentire queste voci inedite nel panorama musicale che si ritrovano, che creano insieme queste sonorità e questa musica che ci accompagna in questo 2026 e che ritroviamo qui su Radio Z. Questa è Destinazione Z. Io sono Mario Vai, anche oggi ho il compito, la missione che porterò a termine per tutti voi di accompagnarvi fino alle 13, fino alla pausa pranzo. E se volete c'è anche il 335 30 10 25, il numero dove possiamo dialogare, dove possiamo essere connessi, dove mi raccontate cosa combinate in questo lunedì 8 giugno. C'è qualcuno che è a casa, a riposo perché ha finito la scuola, non ha neanche la maturità e quindi inizia già a divertirsi per l'estate. Invece in bocca al lupo a tutti coloro che tra una settimana e mezzo dovranno affrontare la tanto amata, cognata, odiata maturità. Saremo lì per voi, vi sosterremo ovviamente con la nostra musica. E arrivano loro, sentite un po' che trio, Gue, Shablo, Tony Pitoni, Cadillac.

0: Bologna, Milano, Bibione e Padova. Ci si prepara alle loro date negli stadi e non solo. Per il 2027 erano i Pinguini, Tattici, Nucleari, un brano del 2023 che continuiamo a cantare qui su Radio Z. Rubami la notte, 12 e 21 minuti. Peraltro, a proposito dei Pinguini, Tattici, Nucleari, è in rotazione, in vetta a tutte le classifiche. La loro ultima, sorry, scusa, Lo Siento, che continua in qualche modo la loro cifra, il loro stile. Loro che sono un po' un inno generazionale clamoroso, la voce di una generazione intera che si condensa nei loro brani. Sì, lo so, sono un po' di parte perché io sono un fan. Uno speaker radiofonico dovrebbe sempre essere imparziale, ma gli vogliamo bene, gli voglio tanto, tanto bene. 12 e 21 minuti sul cronometro di gioco. Questo è Radio Z con tutto il sound che vi accompagna. La vostra colonna sonora per ogni momento, qualsiasi cosa stiate facendo. E allora, da un brano italiano, andiamo anche sulla scena internazionale. Balliamo con Magnetic. Alzate il volume, vai, vai!
1: Sul

una radio con tutte le hit più belle del momento, le novità e qualche chicca dal passato, musica nazionale, musica internazionale, non è un'utopia. Si chiama Radio Z e siete sintonizzati proprio qui in Destinazione Z. 12 e 24 minuti erano i Magnetic. Magnetic è il brano che abbiamo appena ascoltato. E allora io vi accompagno fino alle 13, sono Mario Vai e stanno per arrivare due fuoriclasse assoluti. Si sono uniti e hanno dato vita veramente a un brano incredibile che fonde perfettamente passato e presente della musica italiana. Il brano originale è del 2001, lo conosciamo tutti. Ieri lui si è esibito a Milano, lo aspettiamo anche a Roma. Stiamo parlando di Tiziano Ferro, che ha ricantato Perdono assieme a Lazza. Arrivano loro due su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.31 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico e la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karaj. Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la parte meridionale delle Filippine. I morti accertati fino a questo momento sono 15. In alcuni video diffusi sui social anche la distruzione a General Santos, dove un centro commerciale è stato ridotto in macerie. Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Le vittime sono state trasportate in ospedale mentre l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. Esclusa per il momento l'ipotesi terrorismo, l'aggressione è avvenuta a poca distanza dal Madison Square Garden, dove Donald Trump assisterà tra poche ore alla finale NBA. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello sull'Italia nelle prossime ore, vi segnalo solo qualche nuvola tra Sicilia e Bassa Calabria e un pochino di variabilità sulle zone montuose del nord. Temperature che si aggirano intorno ai 30-32 gradi, quindi caldo sì ma non eccessivo. Tra domani e dopo però un po' più di variabilità al nord, in particolare mercoledì con dei temporali di passaggio. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Non ha di certo bisogno di presentazioni, Gazzelle, la sua Destri, direttamente dal 2020, qui su Radio Z, 12:39 minuti, questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi vi accompagna fino alle 13. Dai che ci siamo, dai che continua la colonna sonora di Radio Z, piccolo break e torniamo. State lì, non me ne andate.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Esatto, Radio Z, 12:40 minuti sul cronometro di gioco. E allora ve lo anticipo, ve l'avevo promesso, ogni promessa è debito, tra poco, tra qualche minuto ci colleghiamo con Giulia Laura Biadi, la nostra fagiolina, che è in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, e non vediamo l'ora di sapere cosa sta combinando. È in vacanza, si diverte. Giulia Laura, beata lei. E nel frattempo a tutti quanti voi, amici ascoltatori, oltre a ringraziarvi per essere ancora connessi qui su Radio Z, vi voglio regalare un'altra bella novità, un'altra hit firmata da Clara e San Giovanni, la loro Le Ragazze.

0: ragazze, Clara e San Giovanni alle 12:44 minuti. Che bella la nostra Giulia Laura Biati. Ci colleghiamo di nuovo con lei in diretta dal Toscana, bella camping Sandaia, e stavolta ce l'abbiamo anche in video. Giulia, mi senti?
1: Eccoci amici di Destinazione Z, sì, per chi ci segue al 266 del Digitale Terrestre, alle mie spalle appunto l'ingresso del Toscana Belle Camping Sandaia. Siamo qui con tutta la famiglia di RTL 125, Radio Z e Radio Freccia. Trascorremo una settimana qui appunto in questo camping, lo dicevamo poco fa, magari nei prossimi giorni vi faccio vedere qualcosina, perché appunto se ci addentriamo troviamo i lodge, lo dicevamo, super spaziosi, ospitano fino a 6 persone, insomma davvero molto molto bello, un servizio top, lo dico davvero. E poi sì, vi avevo, diciamo, ci eravamo lasciati con i nostri appuntamenti notturni, serali, perché appunto questa sera usciremo, andremo a Bolgheri, appunto dista circa 50 minuti appunto da qui, noi siamo in provincia di Livorno, e andremo a vedere una delle località più belle che abbiamo in Toscana, ma che dico anche in Italia, perché appunto a Bolgheri si trova un borgo amatissimo, alla quale si può accedere solo tramite questo viale lungo 5 km splendido. Lo trovate anche sui social, perché adesso tantissimi influencer vanno lì a fare degli scatti veramente strepitosi. Perché? Perché è fiancheggiato questo lungo viale dai cipressi, che tra l'altro sono il mio albero preferito, quindi sono molto felice di andare lì questa sera. E poi, se abbiamo tempo, Mario, ti racconto anche questa.
0: Vai.
1: Perché Giosuè Carducci, quindi adesso ci facciamo seri, era un grande amante di questo territorio, di Bolgheri, ha trascorso gran parte della sua infanzia proprio lì, e poi quando ci è tornato, diciamo, in età più adulta, ha scritto una delle sue poesie più noti, Davanti San Guido, si intitola così la poesia naturalmente, e cita e fa riferimento a questi cipressi meravigliosi. Quindi ecco, anche un piccolo cenno storico per te e per i tuoi ascoltatori di Destinazione Z.
0: Allora, grazie intanto a Giulia Laura Biati, la nostra fagiolina, che ritroviamo domani sempre in diretta qui su Radio Z dal Toscana Bella Camping Sandaia. Divertiti, abbronzate pure un pochetto, che te vedo che stai tutta bianca, pallida.
1: Non facciamo dell'ironia, proverò, ma non garantisco.
0: Va bene. Senti, allora te la dedico, dai, è una bella novità, e la dedico anche a tutti i nostri amici ascoltatori. Arriva Tony Boy, la sua Cuore Rotto, qui su Radio Z. Vai.

0: Sam Smith, Diamonds, 12:52 minuti, sempre qui in diretta su Radio Z. E allora al 335 30 10 25 c'è, ci siete tanti di voi che mi scrivono quello che mangiano oggi per pranzo. Per esempio, gnocchi pasticciati, ci scrive Salvatore dalla Germania, e credo proprio che il nostro Salvatore, ascoltandoci dalla Germania, lo faccia con la nostra app RTL 102.5 Play. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela anche a voi, è gratuita ed è zeppa di contenuti esclusivi. E poi salutiamo la nostra Gina la Tarantina, sempre presente, grazie Gina, continua a seguirci. Proprio a te che sei sempre lì e che ci segui ad ogni ora, ti dedico Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video, come stai?

0: Ariana Grande chiude la nostra, la vostra destinazione Z di oggi, 12:59 minuti. Allora grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Io, Mario Vai, torno puntuale domani dalle 11 alle 13, così come tornano i collegamenti dalla Toscana con Giulia Laura Biati per aprire sempre quella bella finestra su una terra straordinaria che impareremo a conoscere meglio. Grazie a tutti voi che ci avete scritto. La linea ora passa a Simone Palmieri da Milano, che mi tiene compagnia fino alle 15. E vi pare poco? Grazie a tutti, a domani.
1: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Zetagram.
2: Buon pomeriggio, bentrovati, buon pranzo soprattutto, perché si dice così a quest'ora, no? Buon lunedì 8 giugno 2026. Io mi presento, sono Simone Palmieri, siamo insieme per le prossime due ore fino alle 15. Scusatemi, ma sembra tutto strano, perché sono abituato ormai da 7-8 anni a questa parte a fare il collettivo con Nicola Giustini dalle 15 alle 17. Quindi, di solito, in queste due ore, fino alle 15 in questo caso, ci sono o Cianna o Carolina Russi Pettinelli. Vorrei il vostro aiuto, se vi va, al 335 30 10 25. Mi spiegate per bene loro che cosa fanno? Cioè, fanno la pausa pranzo insieme a voi? Cosa raccontano? Come funziona? Così, giusto per capirci. 266 del digitale per gli amici della radiovisione, o anche la nostra app RTL 102.5 Play. Comunque parliamo di un sacco di cose, non vi preoccupate, le ho preparate. No, non è vero, però qualcosa ci inventiamo. Samurai J, Flamenco Paranoia, partiamo così.

il suo Flamenco Paranoia, Samurai J, 4 minuti dopo le 13 su Radio Z nel collettivo. Buon pomeriggio, ben arrivati, buon inizio settimana. È un lunedì qualsiasi, 8 giugno 2026, non è vero, non qualsiasi proprio per tutti, perché magari, che ne so, c'è qualcuno che oggi si sposa, o allo stesso tempo c'è qualcuno oggi che divorzia. Ma l'inquadratura, ragazzi, al 266, no, io non sono un conduttore di media altezza, ma alto a questo punto. Oh, così va molto meglio. Yeah.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: bello per te.
1: Ernia con Per te alle 13.10 su Radio Z in Zetagram. Devo stare attento a non sbagliare, perché di solito dico il collettivo, invece questo è Zetagram. Domani comunque, per esempio, ritroverete Carolina Russi Pettinelli, ci siete abituati qui in Zetagram, ma tra poco ritroviamo anche Gianna, perché ci collegheremo insieme a lui anche in radiovisione al 266. In questo momento si dovrebbe trovare in Toscana. Lo sapete che spesso comunque io sono abituato anche con Nicolò a parlare di sport. Ho appena letto che Roberto Mancini tornerà nei panni di CT della nazionale italiana e noi siamo tutti molto contenti, possiamo tirare un sospiro di sollievo.

Mark and Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope, questa è la hit dell'estate, non lo so, lo scopriremo perché ancora un paio di mesi mancano. Alle 13.13 su Radio Z in Zgram con me Simone Palmieri, visto che abbiamo citato la nazionale, ieri comunque abbiamo vinto con una squadra praticamente fatta da ragazzi dell'Under 21 e siamo felici, come siamo felici allo stesso tempo, dell'annuncio di Roberto Mancini che torna sulla panchina della nazionale italiana.

Radio Z al collettivo, le 13.20 con me Simone Palmieri in Zgram e con voi soprattutto anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25 fino alle 3 di questo pomeriggio. Bentrovati, buon lunedì 8 giugno 2026, comunque è stato un weekend pieno di musica, c'è stato Tiziano Ferro due volte a San Siro, c'è stato Achille Lauro a Rimini, c'è stato Cremonini due volte al Circo Massimo a Roma e allora tra poco ne parliamo, magari poi qualcuno c'è stato e ce lo racconta anche attraverso un vocale. C'è Safe! Then

Lo dice Safe alle 13.23 su Radio Z nel collettivo, che poi, se ci pensate, è una canzone perfetta per l'estate, perché quando si va in vacanza abbiamo due settimane per esempio libere, è come se fosse sempre domenica, che è per tutti il giorno di riposo. Poi voi direte no, in realtà non è per tutti il giorno di riposo, perché c'è gente che lavora anche il weekend. Allora facciamo, per la maggior parte delle persone è il giorno di riposo, quindi buona domenica sta a significare allo stesso tempo anche buona estate. Per me, non ha detto Safe, è una mia interpretazione, che poi si dice Safe, vabbè, fa niente, su Z.

Blanchito Baby con Michelangelo, ladro di fiori, alle 13.29 su Radio Z in Zetagram. Tantissimi di voi che ci stanno scrivendo e ascoltando, anche al 335 30 10 25. Allora salutiamo anche Carlotta e Ilaria, mandiamo a loro un grandissimo abbraccio. Dicevamo prima, tra le tante cose, che è stato un weekend pieno di concerti. Per esempio Achille Lauro, per esempio Cremonini al Circo Massimo, ma per esempio anche Tiziano Ferro a San Siro. Noi ci siamo stati, io in particolare sono stato nella serata di sabato, San Siro bellissimo con quasi 60.000 paganti e quindi 60.000 persone che c'erano e che hanno cantato all'unisono. L'hanno tanto criticato nei social e sui social, non si è capito bene il perché sta molto bene, è in forma, una voce incredibile, 33 canzoni, ci si diverte anche tanto, quindi complimenti a Tiziano.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, alle 13.38 su Radio Z nel collettivo. Dopo continueremo a parlare di concerti e anche del concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo. Vi ricordiamo che tra poco però ci colleghiamo con la Toscana e con Cianna.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
4: Eppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
0: Le 13.40 Z, Gram Radio Z, buon pomeriggio, bentrovati, buon lunedì 8 giugno 2026, io sono Simone Palmieri, vi accompagno in questi giorni fino alle 3, perché poi dalle 3 alle 5 ci sarà Nicola Giustini con il suo ormai di collettivo. Anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, prima abbiamo ritrovato Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, Cesare Cremonini che ha fatto due concerti bellissimi, 80.000 persone una sera, 60.000 l'altra, Circo Massimo, Roma, questo show che insomma andrà avanti ancora per il prossimo mese, della durata circa di 2 ore e un quarto, 2 ore e 20, c'è un momento proprio su Ora che non ho più te, lui e Caterina Licini, che è la sua compagna, ballano, stanno molto vicini, lui canta e lei balla, forse così è meglio, ma so come dirti, c'è una sorta di intimità che funziona parecchio e chissà perché, direte voi.

0: Stanotte Cabana, lo dice Iram alle 13.44, il suo nuovo singolo. Si parlava tanto di San Siro e lui ci andrà tra pochissimo a San Siro. Ma che bello, ma che meraviglia, perché vedo dietro di me anche Cianna direttamente dalla Toscana. Ciao tesoro!
1: Ciao Simo, come stai? Che dici? Tu tutto bene?
0: Io tutto bene, tu come stai?
1: Alla grande, perché qui siamo nella fase post-prandiale, se si dice così, del Toscana Bella Camping Sandaia.
0: Esatto.
1: È un posto meraviglioso dove puoi innanzitutto arrivare con il con la tua famiglia,
0: sì,
1: col camper. Ci sono le piazzole di sosta dove sono molto grandi e puoi evidentemente approfittare dell'enorme spazio anche sotto l'ombra di tantissimi pini che troviamo in questa speciale località in provincia di Livorno. Siamo a Vada e poi ci sono tante case mobili, ci sono un sacco di bungalow, ecco, molto accoglienti. Tra l'altro siamo a 700 metri dalla spiaggia, tra poco ci andiamo a fare un bagno.
0: Ah, beati voi. Toscana Bella Camping Sandaia, cioè ci hanno con noi in diretta. Come sta andando però in questi giorni lì? Cioè, tipo, la sera, che cosa fate?
1: Allora, la sera c'è una serie di scelte. Noi possiamo innanzitutto stare qui perché c'è una bella animazione nel Toscana Bella Camping Sandaia, per cui a partire più o meno dalle 21, sai che io e te amiamo la baby dance, per cui ce la possiamo godere, no? La
0: giusto,
1: baby dance.
0: Giusto.
1: Dopodiché, qui vicino c'è Marina di Cecina, dove okay, c'è un bel lungomare lungo il quale ci sono anche un po' di discoteche, insomma, roba anche di giovani, ma anche degli anziani, perché c'è tanta gente che va a godersi la pensione sul lungomare di Cecina. Ricordo di esserci stato durante il viaggio di maturità, per cui essendomelo goduto c'è un po' per tutti, diciamo. E poi c'è Livorno qui vicino, quindi se vuoi allontanarti un po' con la macchina, ma neanche troppo, ti vedi un po' la città, le serate te le fai anche lì, Pisa anche.
0: Ma tu stai passando le tue serate anche con Giulia Laura Abbiati o sbaglio?
1: Guarda, non sbagli, Giulia Laura Abbiati sta cercando i posti dove andare a ballare. Ora, io le ho detto, ti posso dire Giulia, noi siamo al Toscana Bella Camping Sandaia, per quale motivo non goderci la serata qui? Visto
0: infatti,
1: vediamoci
0: infatti
1: gli spettacoli, però andiamo a ballare.
0: Bravo,
1: anche dopo. E
0: bravo,
1: dobbiamo capire.
0: Grazie Cianna, un bacione, divertitevi, eh? Divertitevi voi che siete al mare, al Toscana Bella Camping Sandaia, lo ricordiamo. Grazie, un bacione a te, un bacione anche a Giulia. Teddy Swims su Z.

La TET, lo dicono loro, Ava, Medi, Villa Banks alle 13.52 su Radio Z in Zetagram. Ringraziamo ancora una volta Cianna, ma anche Giulia, Laura, Biati, hanno fatto un collegamento bellissimo. Loro si trovano alla Toscana, bella Camping Sandaia, e ci staranno ancora per una settimana circa, e vi diciamo che intorno alle 14.30 faremo nuovamente un altro collegamento con loro per raccontare che cosa succede in Toscana e in questo camping straordinario dove ci troviamo noi proprio di Radio Z.

È un bel venerdì, come le cose che hai lasciato fuori posto ce lo dice, ce lo insegna lui, Eddie Brock, alle 13.59 in Zetagram, in chiusura della prima ora su Radio Z. Tante cose di cui parlare anche nella seconda ora fino alle 15 con me, Simone Palmieri. Ancora di musica, parleremo di Achille Lauro, di Rama, tra poco arrivano anche loro a San Siro, e poi di tanto altro con i vostri messaggi al 335 30 10 25. E poi c'è Cianna ancora, dalla Toscana, quindi rimanete con noi su Radio Z, nel vostro Zetagram. Sono le 2

si muove così come ci muoviamo noi, Giovanotti Alfa, la loro nuova Che Bella collabo. Buon vento anche a voi, buona estate, 3 minuti dopo le 14, Radio Zetagram, buon pomeriggio, bentrovati, buon lunedì 8 giugno 2026, siete con me Simone Palmieri fino alle 3 di questo pomeriggio, poi arriverà Nicolò Giustini e tra poco parliamo anche di questa collaborazione perché ci sono cose interessanti.

vuoi capire, lo dice Tommaso Paradiso alle 14.10 su Radio Z nel collettivo, una delle canzoni che Tommaso Paradiso proprio non sopporta, l'ha detto ai nostri microfoni, quindi noi lo possiamo riportare così, papale papale, perché gli ricorda anche il periodo del Covid, canzone composta nel 2020 e il video infatti è girato interamente in casa, l'abbiamo ritrovato al 266 della nostra radiovisione e del digitale terrestre. Giovanotti e Alfa hanno fatto una bellissima live invece insieme per il loro nuovo singolo Buon Vento e Giovanotti ha detto: Alfa, vedrai che nel giro di qualche anno farai anche tu gli stadi. Alfa voleva morire in senso buono.

Marrakesh, volevo capire, alle 14.13 su Radio Z nel collettivo si parlava di questa collaborazione nuova, nuovissima di Alfa insieme a Jovanotti. Prima ho detto che Alfa ad un certo punto Jovanotti lo guarda e gli fa durante una live Instagram: farai gli stadi? E io ho detto Alfa voleva morire in senso buono, nel senso che dall'imbarazzo è diventato tutto rosso e faceva anche sorridere. Speriamo per Alfa che prima o poi arrivi anche per lui San Siro, per esempio.

Tequila e Guaraná, ce lo dice Elodie, anzi ce lo consiglia Elodie alle 14.20 su Radio Z nel collettivo, anche in radiovisione al 266 del vostro digitale. Si è tanto parlato di musica, della collaborazione di Jovanotti insieme a Alfa, di San Siro, quindi Tiziano Ferro, di Cremonini al Circo Massimo, di Achille Lauro che è partito e arriverà per esempio a San Siro lunedì prossimo. Manca sempre meno una settimana, dove RTL 102.5 è la radio insomma di Achille Lauro e di San Siro e di questo tour in generale. Ma noi dobbiamo specificare, sottolineare un'altra cosa: sta per arrivare un disco, un joint album tra Neffa e Fabri Fibra.

Roxana Spyro, Material Lover, alle 15.23 su Radio Z del Collettivo. Vi consiglio un film, perché leggendo questo titolo mi è venuto in mente un film che ho visto qualche mese fa, che si intitola Material Love. Bello, bello, bello, divertente e anche molto, molto romantico. Quindi guardatelo col vostro lui o la vostra lei. Su Z, faccia nuvola.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Yannick Sinner è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio. Il tennista numero uno al mondo si trova nel padiglione Diamante nell'area solvente e dovrebbe lasciare la struttura già questa sera. Duro il presidente americano Trump sull'escalation in Medio Oriente scatenata dai bombardamenti israeliani su Beirut. Il premier israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, che aveva anche chiesto al leader israeliano di non rispondere ai missili iraniani. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, lo annunciano le forze armate lettoni secondo quanto riportato dai media locali. Formula 1, nuovo trionfo di Kimi Antonelli che conquista anche il Gran Premio di Monte Carlo precedendo al traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e Red Bull di Hadjar, ritirata a 12 giri dalla fine l'altra rossa di Leclerc. Per il momento è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello sull'Italia nelle prossime ore, vi segnalo solo qualche nuvola tra Sicilia e Bassa Calabria e un pochino di variabilità sulle zone montuose del nord. Temperature che si aggira intorno ai 30-32 gradi, quindi caldo sì ma non eccessivo. Tra domani e dopo però un po' più di variabilità al nord, in particolare mercoledì con dei temporali di passaggio. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

I like the way you kiss me alle 14.37 su Radio Z nel collettivo. Ringraziamo anche Alessia Marcantelli per averci dato le ultime notizie. Tra poco ringrazieremo anche Cianna perché ci colleghiamo con lui da Toscana, bella Camping Sandoia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
3: Le 14.40 siete in Zetagram, buon lunedì, bentrovati, buon lunedì 8 giugno 2026, io sono Simone Palmieri, abbiamo ancora 20 minuti circa da trascorrere insieme fino alle 3, poi arriva Nicolò Giustini con il suo collettivo, ma tra poco, lo ripetiamo, ci colleghiamo con Chan che sarà e si trova in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, dove noi di Radio Z ci siamo, ma in realtà la famiglia di RTL 102.5 anche con Radio Freccia stiamo trascorrendo delle settimane bellissime così. È già estate. Nerissima Serpe, Ridere di te 2026 su Radio Z nel vostro Zetagram.

0: vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu.
1: Ridere di tenerissima serpe, 14:43 Radio Z, Zetagram, ci colleghiamo subito con Cianna finalmente di nuovo in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. Dove ti trovi, tesoro?
2: Ciao Simo, anche per gli amici della radiovisione, siamo sempre dal Toscana Bell Camping Sandaia in cima al parco giochi che è di fronte alla piscina e accanto al ristorante, perché in questo momento è libero perché ci sono alcuni bambini che stanno riposando, sai, dopo il pranzo noi bimbi alle volte riposiamo, altri invece sono in acqua a fare il bagno insieme ai propri genitori che si stanno rilassando, si stanno prendendo un po' di sole. C'è un gran bel sole e un gran bel fresco, è particolare perché per quanto sia estate qui c'è qualche grado in meno, per cui ci si riposa senza avere il sudore addosso, pieno di alberi, un sacco di ombra, ventilato, però comunque il sole è il sole della Toscana, insomma si prende sempre quello.
1: Chiaro, posti meravigliosi, e bello anche secondo me poter fare un collegamento in diretta radio a petto nudo, soprattutto perché tu te lo puoi permettere, guarda che fisico che ti sei messo su per il Toscana Belling Camping Sandaia, giusto?
2: Simo, io e te per il Toscana Bella Camping Sandaia ci siamo preparati mesi fa. Io
1: sono
2: lo
1: d'accordo.
2: Vedo. Storie Instagram non si fanno senza pettorali, oppure si fanno serenamente, ma noi abbiamo voluto allenarci apposta.
1: Sei un gimbro?
2: Ma amico mio, se non sono gimbro io, se non siamo gimbro noi, anche perché c'è anche una certa animazione. Io ancora non ho conosciuto gli amici

0: e le amiche dell'animazione del Toscana Bella Camping Sandaia, ma nell'istante in cui lo farò non voglio arrivare impreparato.
1: Hai fatto bene, hai detto bene. Avete scoperto altri posti, insomma, carini che potete trovare, che trovate, insomma, all'interno proprio del camping al volo?
0: Una chicca? Abbiamo scoperti? Sì, perché allora, una chicca è il tavolo da ping pong, l'area fitness, molto molto bello, attaccata al campo da beach volley, da pallavolo e al campo da basket, per cui se vi va di giocare, se vi piace giocare a qualsiasi sport, avete veramente un sacco di scelte. Tra poco secondo me mettono anche il campetto da calcio, così, top, per aggiungere una hit in più.
1: Top, non vediamo l'ora allora di ricollegarci nei prossimi giorni con te. Grazie Cianno, un bacione, buona vacanza.
0: Grazie Simo.
1: Ciao ciao ciao. Camping Sandaia, lo ricordiamo, Lie to Me su Radio Z in Zagram.

San Giovanni con Malibu alle 14.51 su Radio Z nel collettivo, anche Radio Visione al 266 o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Quasi in chiusura delle nostre due ore qui con Zetagram, voglio ringraziare e salutare anche mio amico Nick, Nicky Puff, come direbbe Carolina Russi Pettinelli, perché tra poco arriva con il suo collettivo e vi porterà per le prossime due ore fino alle 5. Nel frattempo c'è lui, Artie 5, con la sua Swag Music.

45 con Swag Music alle 14.54 su Radio Z nel collettivo. Comunque dicevo, tra poco ci sarà Nicola Giustini e io e Nick abbiamo in questo weekend comunque alla fine condiviso un qualcosa, no? Che è stato il concerto di Tiziano Ferro, che abbiamo visto abbracciati ed è scattato anche un piccolo bacino. Ma magari questo lo racconta lui dopo, eh?

Dua Lipa, Love Again, Love Again, alle 14.59, in chiusura delle due ore di Zetagram su Radio Z. Voglio ringraziare anche regia, l'assistenza di Michael Triverio.

0: Ringrazio anche Cianna che si è collegato al Toscana Bella Camping Sondaia. Noi ci ritroviamo domani sono nel collettivo dalle 15 alle 17. Mercoledì anche, poi giovedì e venerdì invece ci ritroviamo in Instagram. Insomma, come una storia Instagram cambio. 1, 2, 3, 4, ogni 24 ore. Ciao, ora arriva Nicola Giustini con il suo collettivo. Baci, bacioni.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Collettivo Z.
4: Ci siamo, allora sono le 3, inizia una nuova settimana del collettivo in questo lunedì 8 di giugno. Buon pomeriggio da parte di Nick Giustini, ringraziamo Cianna e come si chiama quell'altro che ha fatto Zetagram, quell'altro ragazzo nuovo di Zetagram, non l'avevo mai visto prima, Simone, mi ha detto che si chiama Simone Palmieri, così di Simone Palmieri. Noi stiamo insieme invece fino alle 5 in radiovisione anche al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky oppure come sempre sull'applicazione, la nostra applicazione gratuita scaricabile da ovunque, RTL 102.5 Play. Ci siete anche voi, ci siete soprattutto voi al 335 30 10 25 perché è stato un weekend ricco di notizie ma soprattutto di musica. Tiziano Ferro a San Siro, Cremonini che sta facendo il giro d'Italia, una marea di cose da raccontare, quindi due ore belle piene, state spaparanzati lì, cominciamo con Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead.

Bad. Olivia Rodrigo alle 15.05 su Radio Z nel collettivo in questo lunedì 8 di giugno. Vi ricordiamo anche che questa settimana del collettivo tornerà a essere ospitale. Avremo due bellissime ospiti che non vediamo l'ora di ritrovare, rincontrare: Federica Abate e poi anche Francesca Michelin. Vi daremo poi tutte le informazioni rispetto a giorni e orari, ma sappiate che il collettivo riapre le sue porte. Ora Delia e Fiat 131 e la loro rum e cioccolata.

Ci sarà sicuramente in scaletta nei suoi stadi Achille Lauro, Amore Disperato, alle 15:12 su Radio Z nel collettivo. Diciamo così perché mancano solo due giorni al suo stadio olimpico, il 10 di giugno, e poi il 15 giugno sarà qui a Milano, a San Siro, dove ieri è andato in scena, lo diceva poco fa anche Simone Palmieri, il concerto bellissimo di Tiziano Ferro, ospiti due San Siri consecutivi, nella prima serata ospite Lazza, nella seconda invece Dito nella Piaga, con la quale ha cantato anche Che Fastidio, canzone che insomma quest'anno ha dominato, e Tiziano Ferro ci ha regalato una versione con proprio Dito nella Piaga sul palco. Ma c'è stato anche Cesare Cremonini, c'è stato anche Vasco Rossi, quindi la musica riprende davvero a 360 gradi. Mancano loro, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Allora, sorry, scusa, lo sento, la nuova dei PTN, Pinguini Tattici Nucleari, alle 15.15 in questo lunedì 8 di giugno, che per tanti è significato anche la fine della scuola. Quindi scrivetecelo, anche al 335 30 10 25, come è andato il vostro ultimo giorno, qual è la tradizione della vostra scuola, come funziona l'ultimo giorno, tirate i gavettoni, fate delle corse, cantate notte prima degli esami, cosa fate? C'è Night, forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Taki Taki DJ Snake alle 15.23 su Radio Z nel collettivo, ancora con i Giustini fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del digitale. Lo sapete che il collettivo si apre sempre con la parentesi sportiva. È stato un weekend importante per i colori italiani perché Cobolli ha sfiorato l'impresa contro Zverev alla finale del Roland Garros e tra l'altro a un certo punto, preso dalla frustrazione, ha mangiato anche uno dei fiori di Parigi, uno dei fiori che stavano proprio lì a bordo campo, dal nervosismo proprio gli ha dato un morso e l'ha mangiato. Il video è molto divertente, lo ritrovate online. Però c'è da parlare di Kimi Antonelli, ragazzi. Cosa sta combinando il signor Kimi Antonelli, signor 19 anni, ragazzi, grande Kimi, grande.

Party Santa, LDIH7, 15:26, Radio Z, il collettivo in questo lunedì pomeriggio. E allora la parentesi sportiva che riguarda anche la nazionale, perché la nazionale del CT Baldini, CT ad Interim, ha vinto un'altra partita 1-0, con tutti i giovani in campo, altro gol di Pio Esposito, e tutti i social lo vorrebbero confermato. Zerberita ora.

quanti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

100 messaggi di Lazza alle 15.33 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini fino alle 5. L'abbiamo anche detto che Lazza è stato ospite della prima serata di San Siro di Tiziano Ferro questo sabato, lui che potrebbe essere ospite praticamente in tutti i prossimi San Siro, perché c'è una quantità di gente che potrebbe ospitarlo sul palco, dato le collaborazioni, le tante collaborazioni che lui ha fatto per tutta quest'estate, che davvero è innumerevole. Però a San Siro ogni tanto gioca la nazionale. Abbiamo chiuso poco fa, così almeno chiudiamo anche per bene la parentesi sportiva, dicendo che i social hanno incoronato Baldini per le due vittorie fatte con i giovanissimi, prima con Lussemburgo e poi con la Grecia, con entrambi i gol di Pio Esposito. Ma pare che qualora, sembra quasi certo, però insomma utilizziamo comunque il qualora Malagò dovesse diventare presidente di federazione, è pronto a tornare con un contratto quadriennale Roberto Mancini. Staremo a vedere. Ora Brescia.

Fibra, da Soup e Gali insieme sul beat di quel genio di Charlie Charles. Sono le 15:40, siete all'ascolto del Collettivo Z su Radio Z. Torniamo tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: .15:42 Radio Z al collettivo, lunedì 8 di giugno, Nick Giustini con voi fino alle 17. Abbiamo chiacchierato delle tante, tra le tante cose, anche di Roland Garros, e visto che poco fa abbiamo ascoltato la voce di Gali, ieri presente anche a vedere, a seguire la finalissima tra il nostro Flavio Cobolli e Sasha Zverev, che ha vinto il tedesco, ha visto il tedesco vincere in 5 set, c'era proprio anche Gali. Elegantissimo, bellissimo come al solito, super stilosissimo, perché questo è assolutamente un dato di fatto, e aveva un orologio pazzesco al polso. Mamma mia, ho visto quanto costa, incredibile. Tra i tanti concerti lui ha fatto il Maradona, si tratta di Liberato con Mahmood.

La nuova versione di Into Street, quella di Liberato, stavolta insieme a Mahmood alle 15.47 su Radio Z nel collettivo. Poco fa abbiamo detto che tra i tanti concerti di cui abbiamo anche chiacchierato all'inizio di quest'ora, venerdì, c'è stato, mi pare venerdì o giovedì, quello di Liberato allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l'ha conquistato proprio. Ho visto tanti video di tanti amici, tante persone che conosco, ma anche online, TikTok, Instagram, feed pieno di video delle sue esibizioni, sempre mascherato, quindi non ha svelato la sua identità, però ha incantato una città che lo ama, e speriamo possa, insomma, portare questo show presto in giro per tutta l'Italia. C'è Sombre.

Grazie a Michele Canova abbiamo potuto assistere alla nascita di English Lesson Number One con Tony Pitoni alle 15.53, diciamo così, perché come spesso accade qui nel collettivo, se seguiamo il Canova Game Room, che è un esperimento bellissimo che Michele Canova sta portando avanti con tanti ragazzi giovani che raccontano attraverso il suo particolarissimo punto di vista e il modo in cui nascono le collaborazioni tra loro e come nascono proprio le canzoni nello studio di Michele Canova. Ritrovate tutti questi contenuti esclusivi su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita. Lady Gaga e Doechii, questa è Runaway.

Pacipiano e Mercomi alle 15.59 a chiudere la prima ora del collettivo in questo lunedì 8 di giugno, che ricordiamo ancora una volta è stato il giorno della fine delle scuole. Quindi 335 30 10 25, voi che siete magari appena tornati dal pranzo e però magari qualcuno deve preparare gli esami, la maturità, oppure l'esame di terza media, o qualcuno deve andare a prendere ripetizioni, perché chi se ne frega. Raccontateci la vostra giornata, perché sono sicuro che sarà una giornata meravigliosa. Tra poco la seconda ora.

0: Sono le 4.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con Mailboxes Etc., un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Fred De Palma, Anita e Mischilla. La testa gira alle 16:03 su Radio Z. Il collettivo si apre così la seconda ora di questo collettivo. Tra le altre cose, questa è proprio una canzone che secondo me segnerà tutta l'estate. Sa di estate e saprà di estate. Una di quelle che poi sopravvivrà e per sempre ci ricorderemo dell'estate 2026 grazie a La Testa Gira. Tra poco dobbiamo parlare di cinema e lo sapete che nel collettivo lo facciamo sempre. Prima però la nuova di Bob Sinclair, Kesa, I Can Wait.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

mi piaci tanto. 16:10 Radio Z al collettivo, per chi ci stesse seguendo in radiovisione, ho fatto anche la coreo, perché è importante. Nick Giustini con voi fino alle 17 e ci siete voi al 335 30 10 25. Ci scrivete: io oggi ho fatto l'esame di italiano. Beh, allora innanzitutto complimenti, in bocca al lupo, come è andato? Poi facci sapere. Ho scoperto anche quello che anche quello orale che avrò il 19 giugno, quindi hai scoperto la data, il 19 giugno. Ogni tanto è difficile perché siete emozionati, è difficile capire quello che scrivete. Nella tesina io porto il film Non abbiamo bisogno di parole di Sara Toscano, no? Dove Sara Toscano è la protagonista, è bellissimo, è incredibile perché riesce a essere super se stessa, non perde quella essenza naturale che ha, quindi super consigliato. Anor 54 Ultra, Talk to You su Z.

Talk to you 16:13 Radio Z al collettivo con i Giustini fino alle 5 anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre in streaming su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita, totalmente gratuita, scaricabile ora. Se non l'hai ancora fatto, male, sappi che però lo puoi fare, poi ti loghi e vedi tutte le interviste che facciamo qui nel collettivo Z. Forse, ora che ci penso, questo potrebbe essere, insomma, una cosa per cui voi non scaricate l'app. Allora, fate finta che non ve l'abbia detto. Scaricatela, che è davvero figa. Ci sono i Colors.

Bandati hanno perso Marrakech alle 16.19 su Radio Z nel collettivo. E allora, visto che abbiamo detto, no, che avremmo parlato di cinema, una delle star più importanti del momento è sicuramente Timothée Chalamet, che sarà presente chiaramente, essendo tifoso dei Knicks, gara 3 delle finali NBA tra New York e San Antonio. Pensate che la gara 3, che si giocherà al Madison Square Garden proprio, credo proprio questa notte, sarà l'evento sportivo più costoso di sempre. Il biglietto più economico costerà $11,736, mentre il più costoso arriverà a costare $104,435. Ora, è vero che è uno spettacolo incredibile, è vero che sono le finali NBA, è vero

Civa e Geolie, bad bad bad, alle 16:23 Radio Z al collettivo. Qualcuno dice: io gli esami li comincio giovedì 11 e li finisco il 13. Al 335 30 10 25, in bocca al lupo, in bocca al lupo a tutti quelli che si stanno imbarcando in questa bellissima avventura che sono gli esami. Periodo di stress allucinante, ma raga, quando finiscono, che siano di terza media, che siano di quinta superiore, che siano per recuperare di debiti, è una delle sensazioni più incredibili del mondo. Quella leggerezza che si prova nell'istante in cui è finito è impareggiabile.

0: Ti ricordi là di Olly alle 16:29 su Radio Z nel collettivo? Ti prometto che sarà bellissimo. Non credo che possa essere una frase destinata al collettivo, ma insomma ci proviamo anche attraverso le storie che vi raccontiamo tutti i giorni. Per esempio, ho letto che la Svizzera è arrivata in California, dove si allenerà in vista dei mondiali. Parliamo di calcio, ovviamente, ma la zona in cui si allena è a forte rischio, perché esattamente a fianco del campo d'allenamento c'è un campo pieno di serpenti sonagli molto velenosi, e quindi agli elvetici è stato detto: muovetevi in pullman, mai a piedi.
1: Siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Che bella doppietta, prima Mr. Rain con Lunedì Nero, che però non è il caso almeno di oggi, cioè per nessuno di noi, per nessuno di voi auguro che possa essere un Lunedì Nero. E poi Tedua e Capo Plaza con le loro Parole Vuote. Qui 16:36, siete su Radio Z.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: .16:39 Radio Z, al collettivo per un'altra ventina di minuti fino alle 5 insieme con Nick Giustini, ma soprattutto con voi al 335 30 10 25. Ci scrivete: io sono agli ultimi due esami prima della tesi e li dovrei dare il 10 e il 22 giugno, non vedo l'ora di fare quel di cui parlavamo poco fa, no? Quando ti togli il peso. E poi gli esami universitari, per chi come me li ha fatti, alle volte sono proprio un gradino che sembra insormontabile, poi arriva il momento in cui a un certo punto vuoi o non vuoi lo superi, li superi. Ecco, quel momento lì è impagabile. Mi ricordo l'esame di economia politica, lo rifeci 3 volte e la terza volta ho preso 18. Purtroppo sapevo che mi avrebbe abbassato la media, ho detto vabbè, mi dicono ha preso 18, che fa, accetta o rifiuta? Ma sei matto, accetto e scappo via, scappo! Come Dracula, Tame Impala e Jenny su Z.

Dracula Remix, Tame Impala and Jenny alle 16.43 su Radio Z nel collettivo. Questa sarà una settimana importante per il cinema, perché giovedì 10 esce, mercoledì 10 esce il nuovo film di Steven Spielberg, e poi uscirà anche il nuovo film di Toy Story con la colonna sonora firmata da Taylor Swift. Questa invece è Amélie con la sua, non è Francesco.

Ma non è mai lunedì, invece oggi purtroppo lo è. Perché è uno dei giorni più odiati di tutti. Però quanto amiamo sto pezzo di Taranai. Tango 16:49 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini. Ve l'abbiamo detto, questa tornerà a essere una settimana ospitale, almeno a noi piace definirla così. Riapriremo le porte del collettivo, tanti amici, tante amiche in realtà, due amiche che verranno a trovarci questa settimana, Federica Abate e Francesca Michelin. Dovrebbero essere mercoledì la prima e venerdì la seconda, ma vi terremo aggiornati. Ora un trio che ci piace molto, Mace, Salmo e Colapesce e la loro Cattive Abitudini.

Le cattive abitudini di Salmo con la pesce sul beat di Mace alle 16.53 Radio Z in collettivo. A proposito di bellissime collaborazioni, la notizia la potete ritrovare anche sulla pagina Instagram di Radio Z, Radio Z Off. Andate a seguirla immediatamente se non lo abbiate ancora mai fatto. Arriva una bellissima collaborazione tra Neffa e Fibra. Fabri Fibra e Neffa che annunciano un album insieme, un joint album. Due penne incredibili del rap, due che hanno fatto la scuola e la storia del rap italiano. Quindi non vediamo l'ora. Topic e Baggy G ora. Sorry papi.

0: Il sample di Jason Mraz di I'm Yours, ancora Rove alle 16.59. Chiudiamo così questo appuntamento del Collettivo Z lunedì 8 di giugno, ma don't worry be happy, come direbbe Bobby McFerrin, perché Tomorrowland, no, questo non lo direbbe nessuno, solo io, si torna sempre puntuali dalle 15 nella formazione standard. Ma vai a capire qual è la formazione standard. Palmieri, Giustini e senza ospiti. Mercoledì avremo anche una graditissima ospite. Quindi, come direbbe il nostro spirito guida, per oggi è tutto. A domani, kids!
1: Sei team Radio Z. Se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z. Quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Generazione Z.
2: Tutto pronto anche per Generazione Z in questo lunedì 8 di giugno. Buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti. Appunto comincia una nuova settimana.

anche per Generazione Z con Francesco Taranto qui dagli studi di Milano, con la nostra Martina Rinelli. Tra pochissimo ovviamente ci collegheremo con lei dall'aeroporto di Roma Fiumicino, come al solito, dal Terminal 1, e anzi appunto l'invito diciamo è sempre valido, ve lo rinnoviamo ogni volta, ogni settimana, ogni giorno, insomma quello di andare appunto, ovviamente se già siete all'aeroporto di Roma Fiumicino per prendere un volo, siete appena atterrati, state partendo eccetera eccetera, insomma di venire appunto nella nostra postazione Terminal 1, c'è Marti che vi così pescherà sicuramente dal pubblico, oppure insomma appunto andate voi da lei e così ci facciamo due chiacchiere anche in diretta tra poco, quindi qualche punto passeggero ci sarà in diretta con noi. Ovviamente la musica, grande protagonista come al solito qui su Radio Z fino alle 19. Noi saremo qui subito, il singolo di Fra Quintale, Aranciata.

Il singolo estivo per questa estate 2026 di Fra Quintale, Aranciata, 17:05, canzone che ci ha anche presentato quando è venuto qua ormai un po' di settimane fa, insomma, a trovarci in Collettivo Z su Radio Z. Naturalmente ci ha parlato proprio della sua passione anche per l'aranciata amara. Musica qua su Radio Z all'interno di Generazione Z, anche Cosmo col suo nuovo singolo Ogni Giorno, Ogni Notte.

un concerto di mattina e ha spiegato, insomma, per dare un valore diverso, no, al giorno, dice, perdersi nella musica poco dopo il risveglio oppure prima di andare a dormire. E ci sono tutti i vari orari che chiaramente cambiano in base alle date. Vedo, non so, per esempio Milano alle 8 di mattina, Firenze

0: Firenze alle 6 di mattina addirittura, vedo un Genova alle 7, Ostuni alle 6, insomma orari diversi in base alle date, ma concerti quindi di mattina al posto insomma di farli tradizionalmente di sera. C'è Giulio con 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Giuli, insieme a 13 Pietro, qui piangono tutti 17:15 minuti su Radio Z all'interno di Generazione Z. E tra l'altro guardavo insomma un po' anche i post di 13 Pietro sui suoi social. Ha finito da poco il suo tour, il Non Guardare Più Giù Tour, appunto 2026. Ha messo ovviamente una clip insomma per ringraziare tutti quanti, tutti quelli che sono passati dal tour. Ha ringraziato tutto il team che ci è stato dietro per queste settimane. E poi ha detto anche, tra l'altro, nuovo disco in cantiere, quindi ha dato anche questo piccolo spoiler. Nuova musica in arrivo, evidentemente, per 13 Pietro, che insomma ha avuto comunque un anno bello impegnativo con il tour e prima anche con la partecipazione ovviamente a Sanremo quest'anno, insomma. Quindi insomma già questa prima parte di anno, diciamo, sicuramente si è dato da fare parecchio il nostro 13 Pietro. C'è Promessa con Franco 126 e Idua, Ordinaria Follia.

0: Ormai 3 anni fa, addirittura 2023, bellissimissima Alfa, 17-20 minuti in generazione Z, Alfa che però ovviamente poi non ha perso, diciamo, l'abitudine di fare hit estive con Manu Chao l'anno scorso, ovviamente quest'anno invece quella con Jovanotti, peraltro lo ricordiamo spesso, ma insomma buon vento, no? La canzone con Jovanotti è stato da sempre il suo idolo, quindi insomma ha realizzato veramente questo sogno di fare, di duettare appunto con un grande della musica italiana. C'è Ultimo intanto qui su Z con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mano

0: Romantica di Ultimo, 17:23 minuti, c'è un bello scambio sui social, guardatelo se vi va, tra Ultimo e Fabrizio Moro, insomma, perché Ultimo ha ricordato appunto quando 10 anni fa aveva aperto il suo concerto per l'Automatica di Roma, e viceversa invece sarà Fabrizio ad aprire, anche se lui ha detto non è proprio un'apertura, proprio un concerto vero e proprio, comunque aprire il suo grande evento a Tor Vergata. Ovviamente c'è Karol G intanto insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Bellissima, parli parli di Car Brave con Elodie, 17:30 minuti. Allora qua in Geda Nazione Z come al solito ovviamente diamo il benvenuto anche a Martina Rinelli. Marti dall'aeroporto di Fiumicino.
1: Eccoci qui carissimo Francesco Taranto lì da Milano. Eccoci. Sono qui ovviamente con un passeggero che si chiama?
2: Voglio Tiziano.
1: Ciao Tiziano, sei veramente giovanissimo, quanti anni hai?
2: 16 anni.
1: 16 anni e che ti fai qui all'aeroporto tutto solo?
2: Parto, oggi è finita la scuola, quindi parto per scendere dai miei parenti, dai miei amici.
1: In Sicilia?
2: A Catania, sì.
1: A Catania, okay. Bravo, fai bene, anche perché mi dicevi che i tuoi genitori ancora stanno lavorando, quindi prima di
2: prima della fine di giugno non scendo.
1: Hai detto meglio che vado da solo.
2: Giusto, sì, sì.
1: Però oggi è un giorno importantissimo per tutti quanti voi giovanissimi, perché sì. È ufficialmente finita la scuola. Allora, raccontami un po' questa mattinata, quello che hai provato quando suonata sta campanella santa e soprattutto come avete festeggiato con i tuoi compagni.
2: Allora, tutto parte sempre alle 7 del mattino quando mi sveglio.
1: Sì, partiamo dalla sveglia.
0: Partiamo dalla sveglia, perché l'ultima sveglia dell'anno, comunque l'anno scolastico, è piacevole, anche se
2: certo.
0: È una sveglia. Esatto.
2: No, è una bellissima giornata, nel senso saluti tutti i tuoi amici, che nel mio caso non li rivedo perché sono tutta l'estate giù.
1: Ah, vabbè. Okay. Okay, a settembre li vedo,
2: però dico sotto l'estate giù, quindi vi auguri una buona estate.
0: E via,
1: certo.
0: Beh, bellissimo.
1: Ah, vi siete fatti, non so, i gavettoni?
2: Le pistole d'acqua, ecco. sì.
1: Bellissimo, anzi che non avete esagerato con uova farina.
2: No, perché la nostra scuola è di fronte alla caserma di polizia.
1: Quindi meglio
2: non ci conviene tanto di evitare, giusto.
1: bene, che classe farai a settembre?
2: La terza superiore.
1: Ok, hai già qualche idea sul tuo futuro? Che cosa vorresti
2: no,
1: fare?
2: No, assolutamente no.
1: No, zero?
2: No, zero.
1: Zero idee?
2: Zero. Cioè, nel senso io frequento una scuola informatica, quindi sicuramente farò quello, però l'informatica ha tanti rami.
1: Certo.
2: Ha tanti sbocchi lavorativi, quindi precisamente il lavoro non lo so, sicuramente però...
0: Vabbè, qualcosa in quel campo lì, comunque informatica o comunque insomma tecnologia eccetera eccetera, quel campo lì diciamo, no?
2: Sì, quel campo lì.
1: Okay, vabbè dai, ancora comunque manca qualche anno, quindi sei bello tranquillo, puoi decidere con tutta la calma del mondo.
2: Sì.
1: Bene. Allora Tiziano, grazie mille per averci
2: grazie
1: raccontato questa tua giornata, l'ultimo giorno di scuola. Fai buon viaggio, salutaci tutta
2: grazie
1: quanta
2: mille.
1: La tua famiglia. Vuoi salutare qualcuno? Ne approfitti?
2: Saluto mia madre, se mi sta vedendo da casa, spero di sì.
1: Tuo padre, l'hai chiamato prima, non vuoi salutarlo?
2: Anche mio padre, che è in macchina, che mi ha accompagnato qua, quindi...
0: Va bene, li salutiamo tutte e due. Buon viaggio allora,
1: buon
0: Tiziano.
1: State.
2: Altrettanto.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.
0: A tra poco Marti, tra poco torniamo da te ovviamente.
1: Poco.
0: The Bausa. Circle.

0: Cartoni animati di Rose Villain, 17:38 minuti qua in Generazione Z. Tra l'altro auguri naturalmente anche da parte nostra a Rose Villain. Neo Mamma ha messo proprio un post insomma per annunciarlo con la scritta "mai stata così felice", e il piccolo si chiama Francis Knight. Ovviamente auguri anche al marito. 6 PM, torniamo tra pochissimo.
1: $800, $800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: I biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: ...17:41 minuti qua in Generazione Z su Radio Z. Fino alle 19 saremo insieme con Francesco Taranto qui da Milano, ovviamente con i collegamenti con Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Poco fa siamo già andati da lei, nella seconda ora torneremo da lei e da qualche passeggero appunto in giro per Fiumicino Terminal 1. In tema di gente che va in giro per il mondo, sicuramente il buon Harry Styles, come dire, salta subito alla mente, no? Perché sapete che è in tour, un tour un po' particolare perché è soltanto in 7 città in tutto il mondo, ma poi in ogni città sta ovviamente tantissimo tempo, fa un sacco di date per ogni città. Per esempio a New York sono 30 notti, 30 serate diciamo diverse. Ha appena finito appunto la parte diciamo ad Amsterdam, ora va a Londra e poi ci sarà San Paolo in Brasile, Mexico City, appunto New York, Melbourne e Sydney, quindi chiuderà così poi il suo tour. Harry Styles, American Girls.

American Girls di Harry Styles, 17:45 minuti. Allora, 335 30 10 25, qualcuno interviene anche sul passeggero di prima, no? Che abbiamo avuto dall'aeroporto, che stava andando via, tornava a casa, insomma, perché è finita la scuola. Però qualcuno dice: magari da me scuola non è ancora finita. Quindi qua si apre tutta una parentesi. C'è qualcuno ancora a scuola? Nel caso di 335 30 10 25. Intanto Bells, Scomoda.

17:50 minuti nella prima ora di Generazione Z su Radio Z, anche Zerba con i Chainsmokers, Addicted. Tra poco sentiremo invece la nuova, la hit estiva per quanto riguarda Clara e San Giovanni, perché poi comunque Clara veramente quasi ogni estate insomma sforna comunque, no, una delle varie hit estive, anche San Giovanni comunque, a parte il periodo insomma in cui si è un pochino fermato naturalmente per i motivi che sappiamo, però ora è tornato alla grande. Tra l'altro vedevo anche un post di Clara appunto che è stata al Nameless, ha detto lo rifrai altre mille volte, ha ringraziato tutti quanti, tutto lo staff, tutti i presenti e anche proprio San Giovanni che è stato anche lui insomma insieme a lei. Li sentiamo allora con le ragazze Clara e San Giovanni.

Le ragazze, si chiama così la canzone di Clara e San Giovanni, 17:53 minuti. Abbiamo parlato di Clara, parliamo anche di Sangio, che ha messo ieri, ovviamente stava tifando Cobolli nella finale del Roland Garros, ha messo proprio una, ovviamente non da lì, da Parigi, da casa, insomma, ha messo una foto del televisore con la gara, e naturalmente poi insomma sappiamo l'epilogo, anche se comunque facciamo complimenti ovviamente a Cobolli e complimenti al vincitore, cioè Zverev. C'è Baby K.

da me. Solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi,

morti. Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e sarà.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio.

0: Kidyugi in chiusura di questa prima ora di Generazione Z, 17:59 minuti. Abbiamo parlato di tante cose, di musica ovviamente, anche di scuola, no? Per con un passeggero prima all'aeroporto che appunto aveva finito oggi, qualcuno dice che invece non ha finito oggi, quindi questo è ancora un mistero che va risolto. Tu decidi più se volete 335 30 10 25. C'è invece qualcun altro che oggi è libero, da oggi è libero, diciamo.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Zitta, siamo con Emilio Martino da Bergamo e oggi abbiamo finito la scuola, ma domani niente riposo. Per noi inizia il CRE. Ciao.
0: Okay. Vabbè, però ciao, però intanto comunque è buono che sia finita la scuola, diciamo, siamo contenti per voi. 335 30 10 25 se volete. Naturalmente noi torniamo tra pochissimo con la nostra seconda ora fino alle 19 con tanta musica, chiaramente. Subito, tra pochissimo.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
3: Da sempre!
2: Vivono in super forma!
4: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
3: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane!
2: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
0: Sono le 18.

In apertura di seconda ora di Generazione Z, 18 e 4 minuti, Achille Lauro e la sua Comuni Immortali, grande protagonista ovviamente del nostro Power Estate, con uno spettacolo fantastico di droni eccetera eccetera, ma ovviamente grande protagonista adesso con le date negli stadi. Proprio ieri, tra l'altro, il 7 di giugno ha fatto quella, diciamo, d'anteprima, insomma, a Rimini, poi ci sarà l'Olimpico, ci sarà San Siro, insomma tanti impegni per Lauro. Ora Aiello, la sua nuova sotto sotto. In parte...

Seconda ora di Generazione Z su Radio Z, 18 e 10 minuti. Anche Doci l'abbiamo ritrovata con Anxiety, canzone che riprende ovviamente la canzone di Gautier, ma forse ormai è quasi più famosa questa, insomma, dell'originale, del sample, diciamo, originale. Tra poco sentiamo invece la nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia. Guardavo le sue storie, c'è una storia molto curiosa, ho detto, sto facendo cose da cantante famoso, cioè tipo un trattamento estetico in faccia con una specie di crema, insomma, tutta spalmata, che diceva che bruciava, tra l'altro, gli chiedeva anche alla dottoressa se fosse normale il bruciore che sentiva, insomma, comunque, ovviamente, ironicamente, però, insomma, lanciato anche da questo punto di vista. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J, 18 e 13 minuti, senz'altro anche quest'estate, insomma, ci accompagnerà, no? Come tormentone questo flamenco Paranoia, chiaramente come già l'anno scorso aveva fatto con Halo. Ovviamente si candida però anche lei, dito nella piaga, con la sua nuova che si chiama Businessman.

proprio così, Stay the Kid Laroi insieme a Justin Bieber, 18 e 19 minuti, sempre nella seconda ora di Generazione Z. Naturalmente tra poco andremo ancora, torneremo all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli con qualche passeggero, ovviamente per raccontarvi qualche storia appunto di persone che partono o che sono appena atterrate a Roma Fiumicino. Allora, proprio al Pavarese Estate hanno presentato insomma in anteprima questo singolo, parliamo dei Colors insieme a Serena Brancale, ovviamente anche a Merken Cremont, e ora però appunto è uscita anche ufficialmente in tutte le radio, quindi la possiamo far sentire finalmente. Partenope, Merken Cremont, la Brancale e i Colors.

Attenzione, attenzione, perché anche questa si candida assolutamente a essere uno dei tormentoni di questa estate 2026. Parteno per la nuova, lo ricordiamo, dei Colors con Serena Brancale, ovviamente Merck e Cremont. Ora invece Uelo con la Tatangelo, Notte Poetica qui su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z, si sono chiuse alle 15 le urne nei 42 comuni dove si tenevano i ballottaggi delle elezioni amministrative, anche diversi capoluoghi al voto. Ad Arezzo e Macerata si è fermato il centrodestra, ad Agrigento invece vittoria del candidato del centrosinistra, anche a Trani si è affermato il centrosinistra, a Lecco vittoria del centrodestra come anche a Vigevano, Chieti va invece alla sinistra. Dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran, lo riferiscono i media israeliani che spiegano che la decisione riguarderà anche i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, non si fermano invece quelli in Libano. Chiudiamo poi con lo sport, giornata di controlli per Sinner sottoposto ad accertamenti al San Raffaele di Milano dopo il malore accusato a Roland Garros. Intanto il tennis italiano festeggia l'ingresso di Flavio Cobolli nella top 10 dell'ATP, è il decimo azzurro della storia a riuscirci, risalgono anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, mentre Lorenzo Musetti scivola al 16° posto. È tutto per questo appuntamento con l'informazione. Adesso il meteo.
2: Meteo Z. Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di martedì 9 con l'anticiclone sull'Italia, quasi tutta Italia. Al centro-sud sole e temperature anche superiori ai 30 gradi. Più variabilità invece su parte del nord, Alpi, Prealpi, limitrofe zone pianeggianti al nord del Po, dove specie dal pomeriggio ci sarà lo scoppio di qualche temporale, quindi a ridosso dell'arco alpino. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: domenica di Safe, 18 e 33 minuti in realtà in questo istante, sempre per amor di precisione, cara Martina Rinelli, aeroporti Roma Fiumicino, perché noi lo diciamo sempre, lo diciamo anche ai nostri passeggeri che sono lì con te, siamo svizzeri dentro.
1: Assolutamente sì, siamo super svizzeri. Oggi non andiamo in Svizzera, caro Fra, con queste passeggere che si chiamano innanzitutto
2: Martina, Maria Francesca.
1: Allora, voglio farti indovinare dove stanno andando.
0: Okay,
1: sei pronto?
0: Vai, già Svizzera abbiamo detto di no. Ok, perfetto.
1: Quindi no, se... la Svizzera è esclusa. Allora, dovrai indovinare la loro meta da tre cose che hanno in valigia.
0: Ok, che è difficile questa. Però vai, prego,
1: ragazzi,
0: prego.
1: Vai. Un oggetto così, vai.
2: Cappello di paglia, piastra per fare le beach waves.
1: Aspettate che qua bisogna... Le beach waves, sai cosa sono?
0: Naturalmente surf, no? No, non sarà surf ovviamente, no, immagino di no.
1: No, è la piastra per i capelli per fare quell'effetto un pochino mosso, ondulato, da spiaggia, ok?
0: Sì.
2: E copricostume.
1: Un copricostume.
0: Allora, vabbè, un posto di mare, chiaramente, cappello di paglia. Non so, ho pensato al Messico per il cappello di paglia, non lo so, no. No,
1: È un po' acquazzone.
0: Ah, proprio... Sì. È più vicino.
1: È un pochino più vicino a noi, sì,
0: ok.
1: Sì. In Europa.
0: Tipo il Portogallo.
1: In Europa, questo è un grande indizio.
0: Portogallo.
1: No, vai dall'altra parte.
0: Dall'altra parte, c'è un'altra parte. Dall'altra parte, la Grecia, non lo so, la Grecia.
1: Oh, ok, ok, vabbè, non ti facciamo indovinare la città specifica perché sono troppe. Dove andate, ragazze?
2: Mykonos.
1: Andavano a Mykonos.
0: Vabbè, ci sta, effettivamente.
1: Quanto tempo? Una settimana? No.
2: Tre giorni,
1: proprio toccata e fuga, andate a fare un bagno, una serata in discoteca e tornate.
2: Esatto.
1: Bravissime. Com'è nata l'idea di fare questo viaggio?
2: Così.
1: Così?
2: Per la spina.
1: Per staccare. Ok, quindi eravate in palestra perché vi siete conosciute in palestra, avete detto ma perché non andiamo a farci tre giorni a Mykonos?
2: Esatto.
3: Ma non è il nostro primo viaggio insieme.
1: Ah, vabbè, allora. Okay. Bene, allora ragazze, divertitevi. Fate buon viaggio e tornate a trovarci con altri quiz sulle vostre mete con oggetti che avete in valigia, va bene?
3: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao,
0: buon viaggio.
1: Fra, a domani.
0: A domani, Marti, grazie. C'è Sfera e basta.

Happy birthday di Sfera Ebbasta alle 18:37 minuti, quindi gli ultimi 20 minuti, poco di più, insieme qua in Jeddah Nazione Z. Abbiamo anche, insomma, viaggiato grazie alle passeggere, grazie a Martina Nelli, all'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra poco torniamo ovviamente con altra musica, tra pochissimo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Generazione Z, 18:40, fino alle 19 insieme stiamo per sentire, ma hai detto me, l'ultimo singolo di Fulminacci, tra l'altro tante novità che lo riguardano, ha lanciato anche una linea di accendina da cercarla se volete, ovviamente non vogliamo fare pubblicità, però cercatela voi, e poi soprattutto Calcinacci, appunto il suo ultimo disco, disco in cui ovviamente c'è anche la canzone portata a Sanremo Stupida Sfortuna, è Disco d'Oro, ha pubblicato proprio un post insieme ovviamente a Macista Dischi, la sua etichetta, in cui insomma festeggiano appunto Fulminacci, diciamo Golden Boy, disco d'oro per il suo ultimo album, eccola, Maledetto Me.

me. Fulminacci, mi hai detto me, 18:44 minuti, dicevamo del disco d'oro, quindi grande riconoscimento ovviamente, anche Sanremo è andato molto bene, anche il tour ovviamente nei palazzetti, che peraltro si vede, se ci seguite la televisione l'avete visto naturalmente alcune immagini proprio nel videoclip di mi hai detto me, insomma un grande anno, sicuramente grande prima parte dell'anno perlomeno per il nostro buon Fulminacci. C'è Hugo L insieme a Solto, questa è Jamaican Bam Bam.

I nostri anni, Tommaso Paradiso, 18 e 49 minuti. Parlavamo prima anche dell'ultimo Sanremo, insomma, per Fulminacci, ovviamente, ma anche la canzone, appunto, I Romantici, la canzone di Tommaso Paradiso è davvero stata una di quelle, probabilmente, che sono andate anche di più oltre Sanremo, no? A volte ci sono delle canzoni che magari nel festival in sé non arrivano neanche così in alto in classifica, o comunque non hanno subito quel successo, ma poi invece, soprattutto in radio, si nota questa cosa, ovviamente, vanno avanti molto più tempo, e quindi ancora molto spesso la stiamo passando, è ancora una delle canzoni, insomma, sicuramente più amate di quest'ultimo Sanremo. Tra l'altro anche Tommaso Paradiso, visto che stiamo parlando, insomma, spesso di date, di tour estivi per quanto riguarda i vari artisti, anche lui, cercate ovviamente tutte le date che sono diverse, sono venute tante, soprattutto a luglio vedo in tutta Italia, comunque cercate le sue date, sarà anche lui in giro con il suo Summer Tour, ovviamente è in giro, sarà anche a San Siro poi quest'anno, Irama con la sua Cabana.

nuova di Irama Cabana, 18:50, due minuti, e dicevamo appunto delle sue date e di San Siro. Non pensavo fosse così vicino, in effetti. Tre giorni, mancano tre giorni, l'11 giugno appunto sarà proprio allo stadio San Siro, quindi grande appuntamento per Irama, che vedevo anche sui suoi social, insomma, ha messo spesso, no, proprio l'avvicinamento Road to San Siro. Le bambole di Pezza qua su Z con Porno.

Paint the Town Red di Doja Cat, quando sono le 18:59 minuti, e quindi questo vuol dire che abbiamo finito la prima puntata settimanale di Generazione Z, appunto in questo lunedì 8 di giugno. Naturalmente appunto saremo qua domani di nuovo puntualissimi alle ore 17, sempre qui da Milano con me, Francesco Taranto, sempre dall'aeroporto di Roma Fiumicino con Martina Ninelli, che anche domani ci porterà insomma storie di passeggeri appunto che passano di lì, che sono appena atterrati magari, o molti che stanno partendo, come oggi diversi ne abbiamo sentiti insomma che stavano per partire giustamente per le meritate vacanze. Vi lasciamo con Aperi Z fino all'ora 21 e torniamo allora domani alle 17. Ciao ciao, buona serata.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto su Zen.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Aperi Z.
3: Buonasera a tutti, signore e signori. Inizia una nuova settimana, non solo con la nuova settimana, inizia anche una nuova puntata di Aperi Z. Buonasera a tutti, buon inizio di settimana da Edoardo Donna Maria. Staremo insieme fino alle 21 come di consueto. E allora ringraziamo e salutiamo Francesco Taranto da Milano e Martina Rinelli dell'aeroporto di Roma. Con la loro generazione Z vi hanno tenuto compagnia con grande saggezza, maestria, professionalità, divertentissimo, bellissimo stare con loro, ma adesso ci sono io purtroppo per voi, mi dispiace. E allora vi lascio il nostro numero per chiacchierare un po' insieme, 335 30 10 25, scriveteci, mandateci vocali, fateci sapere un po' anche come avete passato magari questo weekend. Adesso è il momento della musica, la migliore musica, quella di Radio Z, Madonna con Sabrina Carpenter.

0: e ci portano direttamente sul palco di una sfilata nella settimana della moda milanese. Questo è il mood di questo feat tra Madonna e Sabrina Carpenter, uscito da pochissimo, si chiama Bring Your Love, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Z, è il primo feat ma non sarà l'ultimo, infatti andiamo avanti con un feat tutto italiano tra Blanco ed Elisa, la loro Ricordi su Z.
1: Ho dormito

0: girl.
1: Ci sono video da non perdere, canzoni da non perdere e poi ci sono canzoni con video da non perdere, tipo questa di Miley Cyrus con Dua Lipa, la loro Prisoner dal 2020. Quindi cosa serve tutta questa pappardella? Per dire, seguiteci anche in Radiovisione 266 del vostro televisore 735 di Sky. Oggi qui su Z siamo di collab, la prossima è molto interessante, non è la prima loro, ma sicuramente bellissima anche questa, Madame con Marra, volevo capire, su Z.

dall'ultimo album della Madame che si chiama Disincanto, il feat con Mr. Marra. Volevo capire, 19 e 15 minuti, andiamo avanti con la musica, quella internazionale. Lei è statunitense, classe 99, si chiama Gracie Abrams e la sua ultima uscita si chiama Hit the Wall. Ascoltiamo su Zeta.

Re De Palma con Anna Mena, questa era Una Volta Ancora dal 2019, ma bisogna dire che non c'è estate senza la hit estiva di Re De Palma, ancora meglio se in fit con Anna Mena, e questo lunedì 8 di giugno che ha il sapore d'estate, devo dire la verità, ho visto, perché io vi seguo tutti vi seguo sui social, su Instagram, tanti di voi hanno passato questo primo weekend di giugno al mare, e devo dire che io anche, e non si stava per niente male, bellissimo. 19:21 qui su Radio Z, andiamo avanti con la musica perché arriva Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

E questa era una delle ultime di Olivia Rodrigo, si chiama Drop Dead, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z, in Aperizeta con Edoardo Donna Maria fino alle 21 insieme. Intanto continuo a leggere i vostri messaggi al 335 30 10 25, continuate a raccontarci quello che avete fatto in questo weekend e magari anche cosa farete in questa settimana. Intanto l'ultima di Elettra Lamborghini, bam bam bam.

una delle hit più calde della nostra Anna, si chiama 30 gradi, usciva nel 2024 dall'album Vera Betty, uno degli album tra l'altro più streamati di quel periodo. 19:31 qui su Radio Z e adesso vi insegniamo, anzi io non vi insegno proprio nulla, ci pensano i pinguini tattici nucleari, perché ci sono quei momenti in cui uno deve chiedere scusa, però non lo può fare, cioè, scusa, no, non basta chiedere scusa, bisogna farlo in tutte le lingue del mondo, letteralmente o quasi, anzi quasi in tutte le lingue del mondo. Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Z.

0: know. Lil Boo Tang, anche Mr. Paul Russell, qui su Radio Z, 19:36 minuti, ragazzi, torniamo tra pochissimo.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaca, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fow, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
1: Uppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
0: Torno in diretta 19:39 qui su Radio Z in Aperizeta con Edoardo Donna Maria insieme a voi fino alle 21 in questa puntata di lunedì 8 giugno, bella calda, bella estiva, molto sapore d'estate questo lunedì, anche se si lavora, ragazzi, lo so. E allora loro li abbiamo conosciuti molto bene come coppia artistica nell'ultima edizione di Sanremo, ci hanno portato un brano molto figo che abbiamo passato anche spesso qui su Radio Z che si chiama Poesie clandestine, e ci hanno preso gusto. Infatti arriva la loro ultima uscita qui su Radio Z, si chiama

Non gli manca il ritmo, sti due ragazzi, LDA con H7, con questa schitarrata più che latina, forse spagnoleggiante. La loro Santa è uscita da poco qui su Zeta, l'abbiamo appena ascoltata, 19:43 minuti, e anche qui non manca il ritmo, lo possiamo dire, con Farruko, Grissi, Steve Aoki, arrivano su Zeta.

Sono sempre brutali le barre del King Gue con la sua Guerzace, lo stilista che ti piace, proprio lui, Gue, su Radio Z, 19:50. E allora 335 30 10 25, continuate a scriverci e a raccontarci quello che avete fatto questo weekend, quello che farete magari in questa settimana, non so, quello che vi pare, raccontateci un po' quello che volete. Invece è uscita da pochissimo l'ultima di Bresh, che si chiama Daddio, e l'ascoltiamo adesso qui su Z.

È una delle ultime di Bresh, si chiama Da Dio, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Z. Tra l'altro, lo dicevamo qualche giorno fa, è uscito venerdì il suo album, nel quale è stata messa anche questa canzone che si chiama Mediterraneo. Adesso dai dai Shakira con Burna Boy su Z.

Era il 2022 quando usciva Sotto Zero, l'album di Icy Sub-Zero, dal quale abbiamo tirato fuori questa chicchetta che si chiama Muer, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Z. Sono le 20 in punto, io sono Edoardo Donna Maria, sarò insieme a voi ancora per un'oretta, perché siamo già arrivati alla fine della prima ora di questa puntata di Aperi Z. Voi continuate a seguirci anche in radiovisione al 266 del vostro televisore, al 735 di Sky. Scriveteci al 335 30 10 25. Torniamo tra poco. Le 20 in punto su Z.

e continua a collezionare dei feat di livello assoluto. Stiamo parlando di Alfa, questo è il suo ultimo, Buon Vento con Jovanotti, lo stiamo ascoltando tantissimo, sta andando molto forte. Un'altra che è andata molto forte, sta andando molto forte, Annalisa, canzone estiva.

e l'abbiamo cantata in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, e non dite di no, questa di Achille Lauro che si chiama Incoscienti Giovani 2010. Qui su Radio Z continuiamo con la migliore musica, quella della generazione Z, perché adesso arriva un artista molto interessante. Tra l'altro, tra meno di un mese, in realtà 24 giorni, save the date, come dicono quelli bravi, esce il suo album che si chiama Visitor, tra i quali singoli c'è anche questa qui, Material Lover. Sto parlando di Sienna Spyro su Z.

Che voce quella di Sienna Spiral, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z con la sua Material Lover. 20 e 14 minuti ed è tornato dopo un feat molto interessante con Ernia. Sto parlando di Tormento, torna con un nuovo feat, è uscito giovedì. Non è come l'inverno come sembrerebbe, ma è fredda come l'inferno. Tormento con Rcomi su Z.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a

E si sente un po' di quella melodia malinconica tipica di Holly. Infatti c'è Julie sul beat in quest'ultima di Emma, ultima nel senso che l'abbiamo ascoltata per ultima, perché il brano è del 2025, si chiama Brutta Storia 2020, qui su Radio Z, in Per i Z con Edoardo Donna Maria. Saremo insieme fino alle 21 in questa puntata di Per i Z, lunedì 8 di giugno, e andiamo avanti con un'altra artista italiana, anzi per l'esattezza italo-brasiliana, questa sì che è la sua ultima, è una bossa nova un po' più nostrana, la bossa nostra di Gaia su Z.

0: Sette.
1: E ci porta direttamente in Brasile con questo ritmo la nostra Gaia, la sua bossa nostra 2024 qui su Radio Z, in Aperiz, come al solito in diretta con Edoardo Donna Maria. E adesso, come sempre durante la seconda ora, quattro brani in rapida successione, a parte le news in mezzo. Partiamo subito con Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z, in apertura nei ballottaggi comunali, il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati. A Vigevano vince il centrodestra con Massara affluenza e al voto in calo rispetto al primo turno. Andiamo agli esteri, Donald Trump tenta di frenare le ostilità tra Israele e Iran, mentre la tregua resta fragile. Nella notte l'IDF ha colpito obiettivi in Iran, anche a Teheran, dopo il lancio di missili verso Israele. Appelli alla de-escalation anche da parte di Washington, mentre le parti annunciano una sospensione dei combattimenti. Rimane alta la tensione in tutta l'area con nuovi attacchi nel sud del Libano. Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata di controlli per Jannik Sinner, sottoposto ad accertamenti al San Raffaele di Milano dopo il malore accusato al Roland Garros. Intanto il tennis italiano festeggia l'ingresso di Flavio Cobolli nella top 10 ATP. È tutto su Z, il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di martedì 9 con l'anticiclone sull'Italia, quasi tutta Italia. Al centro-sud sole e temperature anche superiori ai 30 gradi. Più variabilità invece su parte del nord, Alpi, Prealpi, limitrofe zone pianeggianti al nord del Po, dove specie dal pomeriggio ci sarà lo scoppio di qualche temporale, quindi a ridosso dell'arco alpino. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

0: In questa hit dei Black Eyed Peas anche Lele Pons con Sawiri dal 2021. La canzone si chiama Irid, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Z. Torniamo tra poco.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Si torna in diretta 20:40 qui su Radio Z. Poco fa la nostra carrellata musicale dopo Martin Garrix ed Ed Sheeran, Samurai J con tutta la sua combriccola del video. E ovviamente sto parlando di Sei, per esempio, Belen, insomma, per tutti quelli che ci seguono anche alla Radiovisione al 266 del televisore, al 735 di Sky, oppure anche dalla nostra app. Io ve lo ricordo sempre, RTL 102.5 Play, la potete scaricare. Poi Nerissima Serpe con Free to. Poi abbiamo chiuso con i Black Eyed Peas. Adesso la domanda è: un po' di sugo su Z c'è? E la risposta è ovviamente sì, perché arriva Artie 5 con la sua Swag Music su Z.

Artifive qui su Radio Z con la sua Swag Music, l'abbiamo appena ascoltata in diretta 20 e 43 come al solito in Aperizeta fino alle 21 insieme a me, Edoardo, Donna Maria. Ma andiamo avanti con la musica, quella internazionale, perché c'è Rosalia che ha voluto rendere omaggio, l'abbiamo detto in questi giorni, insomma, all'Italia, sì, a Palermo, sì, a Santa Rosalia, come lei. La canzone si chiama Focuranni, l'ultima strofa, e la canta proprio in siciliano. Rosalia su Z.

Bellissima questa di Coez da Lacrimoni, non a caso si chiama Occhi Rossi dal 2022, 20 e 49 Coez, che tra l'altro l'ho visto in un podcast da Cecilia Cantarano e alla domanda chi è l'artista più sottovalutato per te nel panorama musicale italiano, lui ha risposto io, sono il most underrated. Grande Coez, sempre molto simpatico, oltre che bravissimo nelle sue canzoni, ci fa sempre piacere ritrovarlo qui su Radio Z, ci fa piacere ritrovare anche feat molto interessanti, tipo questo tra Liberato e Mahmood, si chiama In The Street su Radio Z.

E ammazza come va col napoletano, il nostro Mahmood, sicuramente aiutato da un maestro da questo punto di vista, come liberato la loro Into Street, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z. 20:54, andiamo avanti con la musica perché arriva un brano che siamo destinati ad ascoltare parecchio quest'estate. Il brano è di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk.

0: Occhio a non mandarla troppo in giro, la vostra location, la vostra posizione, non sia mai chi vi raggiunge dove siete a farvi gli affari vostri. Questi erano Zerb con Ty Dolla Sign, con Wiz Khalifa, appunto, la loro location dal 2025, 20 e 59, anzi 21 in questo istante, qualche secondo di ritardo in questa puntata di Aperizeta che è finita. Arriva Davide Guerra da Milano con il suo Fattore Z. Noi ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 21, buonasera.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Fattore Z.
0: Buonasera, buonasera, un minuto dopo le 21 iniziamo una nuova puntata del Fattore Z e una nuova settimana insieme da lunedì a venerdì, tutte le sere una dopo l'altra. Me dovrete sopportare, signori, perché così funziona. È l'8 di giugno del 2026, metti che qualcuno ha perso le coordinate, almeno le abbiamo ritrovate subito. Ci potete seguire anche in diretta al 266 del digitale terrestre e se volete c'è l'app RTL 102.5 Play, la scaricate e ci tenete a portata di touch, come dico sempre io. Non dimenticate anche i canali social, ma soprattutto, signori, la protagonista assoluta di questa radio, e cioè la musica che sempre vi tiene compagnia H24, anche quando noi speaker non ci siamo, la mattina, la notte, cose di questo genere, c'è sempre. Qui troviamo l'esperienza che incontra la novità, e cioè Lady Gaga insieme a Dushi. Si parta così.

21 e 4 minuti, prima ora insieme del Fattore Z per questo lunedì. Abbiamo aperto proprio con Lady Gaga e Doechii, si intitola Runway, che non è altro che la pista. È un po' come il lunedì, bisogna rientrare in pista e lo facciamo anche insieme. C'è Rocco Hunt.

Elodie, dimenticarsi alle 7:21 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Io sono Davide Guerra, con me fino alla mezzanotte per ascoltare buona musica e chiacchierare un po', perché non ci dimentichiamo alle 7, noi neanche alle 9:11 minuti, che tra i vari contatti e i vari modi che avete per seguirci, per ascoltarci, c'è sempre anche il numero, il 335 30 10 25, se vi va di raccontare la vostra serata, quando avremo dei temi, parlare di musica, chiedere quello che volete, insomma, è praticamente un servizio quello che sto offrendo. No, non è proprio così, non è che potete chiedermi tutto quello che volete, ecco. Allora, c'è Shiva, lo ritroviamo in una delle novità, come le tante che ascoltiamo qui insieme su Z. Lui è insieme a Geolier qui con Bad.

15 minuti dopo le 21 su Radio Z. Si chiama Bad Bad Bad, ma invece not bad, non male. Il messaggio che arriva al 335 30 10 25: ciao Radio Z, sto studiando per lo scritto di italiano, che ansia, Francesco da Russi. Ma lo scritto, non stiamo parlando di maturità, perché c'è ancora un sacco di tempo, o sbaglio? Alex Warren, Fever Dream.

0: Marrakesh, bravi a cadere dal 2019 alle 21 e 21 minuti su Radio Z, questa canzone che un po' racconta la quotidianità di tutti, no? Siamo abituati in qualche modo a vivere sotto pressione e abbiamo dovuto, dobbiamo gestire le ansie e le varie situazioni che ci capitano tutti i giorni, e lui dice siamo diventati in qualche modo bravi anche a cadere. Bisogna sapere anche incassare e tirare avanti la carretta, come si suol dire, anche e soprattutto nei lunedì difficili come quelli che cita Mr. Ray nel lunedì nero.
1: Noi due siamo bravi

anche voi un lunedì nero, come cita la canzone. Noi siamo qui anche per tirarvi sul morale. Se invece avete avuto un lunedì tranquillo, magari anche positivo, che di tutti i tempi va preso assolutamente, condividete la vostra felicità al 335 30 10 25. Almeno condividiamo, no?

Homebreaker Sombre su Z21 e 29 minuti. A proposito di novità, beh, diciamo che lui a livello internazionale è uno delle novità con la N maiuscola, perché vabbè, si è esibito sia al Coachella di recente, peraltro, ma anche ai Grammy Awards, perché era stato premiato, o meglio, era stato nominato, ecco, mi viene la parola, nella categoria Best New Artist. Quindi, ecco, è credo la categoria per eccellenza che ci fa capire che ha fatto un buonissimo lavoro nei suoi primi passi dal punto di vista artistico. Chissà che cosa ci potrà riservare, gli potrà riservare il futuro. Ovviamente il nostro in bocca al lupo arriva sempre preciso e puntuale. Adesso un altro artista che invece ha già un po' più di esperienza alle sue spalle, un po' meno internazionale, perché ce lo teniamo noi, tutto italiano, Fra Quintale, Aranciata.

Ava Capoplazza e Tony Boy, si intitola Moon su Radio Z, 21 e 37 minuti in questo preciso istante. Buon lunedì, saluto anche chi dovesse essere arrivato adesso e vi dico, signori, siamo un po' in ritardo, innanzitutto di circa 37 minuti, ma vi perdoniamo lo stesso, non vi preoccupate. Allora, piccolo stop, ma proprio brevissimo, ci sentiamo tra pochissimo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro

0: e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z. Generazione futuro.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Come promesso, rieccoci diretta su Z, 21 e 40 minuti, il Fattore Z ogni sera dalle 21 a mezzanotte, versione settimanale dal lunedì al venerdì con il sottoscritto. Mi chiamo Davide Guerra, per chi non mi conoscesse, qua mi trovate. Allora, buon lunedì e siamo pronti a continuare con la nostra playlist, in particolar modo con una di quelle canzoni che racconta dell'attrazione, quando si crea quella situazione di attrazione quasi magnetica che a volte ritroviamo anche nella musica. In questo caso il pianoforte lo è, secondo me. Magnetic.

Mamma mia, quanto gasa questo riff di pianoforte. Che uno dice sempre, no? È semplice alla fine, no? Però bisogna metterlo al posto giusto, nel momento giusto, loro ci sono riusciti. E quindi, bravi, bravi loro. Prima o poi riuscirò anche a trovare il momento di fare la cosa giusta, il momento giusto, no?

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Un bel viaggetto, anche questo ci permette la musica con i Pinguini Tattici Nucleari. Islanda, 21:50, 10 minuti alle 22 alla fine di questa prima ora insieme. E io sono Davide Guerra e questo è il Fattore Z, ancora fino a mezzanotte. Pinguini Tattici Nucleari che hanno annunciato che anche nel 2027 lo rifaranno, come se non sbaglio l'anno scorso, 2 anni fa, adesso vado a memoria, potrebbe essere 2 anni fa. E cioè un tour in tutti gli stadi, quindi prepariamoci, abbiamo ancora un annetto di tempo, chissà se faranno uscire qualcosa di nuovo oltre a Sorry Scusa Lo Siento, che appunto ha debuttato anche in classifica e anche qui su Z. Adesso invece ritorniamo un po' international, un po' americani se vogliamo. American Girls è il titolo, è lui, è il signore e signori, è Harry Styles.

Beh, avevo detto un po' accento un po' British, un po' American, perché la canzone era American Girls. Poi lui invece è britannico, quindi diciamo che gli accenti sull'inglese li abbiamo un po' toccati tutti, o quasi. Ritorniamo invece agli accenti italiani, signori, c'è J-Ax.

ma senza morire. È una rosa senza spine, facche del gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, baby.

sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così, hey. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

22 in punto in questo preciso istante, vuol dire che siamo arrivati alla fine della prima ora e lo facciamo con Gali ABB. E allora voglio interrogarvi, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Z, in questo momento, se siete all'ascolto, voglio sapere che cosa significa ABB in italiano tradotto, che cosa vuol dire. 335 30 10 25, vediamo il più veloce ad indovinare. Ricordo che cosa significa ABB, che è il titolo della canzone di Gali che abbiamo appena ascoltato. Le 22.

Ragazzi, che ritmo! Ritmo latino, Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira! 22-3 minuti su Radio Z nel Fattore Z con Davide Guerra, che poi sarei sempre io, e i vostri messaggi, perché vi ho chiesto al 335 30 10 25 che cosa significa ABB, titolo della canzone di Gali. Devo dire che siete stati molto molto bravi, perché avete indovinato. Tra poco vi svelo chi ha vinto.

portano nel 2017 su Radio Z nel Fattore Z con Pamplona. E nel frattempo noi ritorniamo a qualche canzone fa, quella di Gali, Abibi. Vi ho chiesto al 335 30 10 25 se, quale fosse il significato della parola Abibi. Assolutamente l'onore e la fortuna di aver indovinato, perché Abibi vuol dire proprio amore. Questo è il messaggio più bello che si possa dare sempre e comunque. Brava Maria, complimenti, ti sei aggiudicata niente, però sei stata citata in diretta su Radio. Un sound molto molto leggero, proprio quasi da venerdì sera, ma è lunedì.

talk to you, parlare a te, a voi, quello che faccio qui io alle 22:13 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Il lunedì, così come il venerdì, facciamo anche un po' un punto della situazione dal punto di vista sportivo. Cioè il venerdì vediamo quali saranno gli appuntamenti del weekend, il lunedì vediamo come sono andati gli appuntamenti del weekend tra tennis, motori. Ne parliamo tra poco, ora si va sulla casa sull'albero.

0: io e te.
1: Arrogante di Rama ci porta al 2019, un bel po' di tempo fa, oserei dire, ma ritorniamo a noi, ai nostri giorni, al presente. A questo lunedì 8 giugno 2026, dicevamo che il lunedì andiamo un po' anche a capire quello che è accaduto sportivamente parlando. In questo weekend c'era il Roland Garros con il tennis e poi c'era anche sia la MotoGP che la Formula 1, ne avevamo parlato anche venerdì, e i risultati sono andati bene ma non benissimo, cioè poteva andare meglio, in realtà poteva andare anche peggio, si sono un po' controbilanciate le situazioni nei vari sport. Tra poco entriamo nel dettaglio per vedere cosa è accaduto tra sabato e domenica, quelli proprio finiti ieri. Lo so che sembra ancora sono ieri, ma il weekend arriverà di nuovo, mi hanno detto, spoiler.

0: Dracula, così si intitola la canzone detta, diciamo, con la pronuncia corretta, invece volendo c'è cioè, quella è un'altra cosa, è un altro modo di pronunciare. Te impara insieme a Jenny su Z22, 23 minuti con Davide Guerra. Ieri è purtroppo la delusione, ma si è comportato bene il ragazzo. Cobolli ha perso contro Zverev, ma al quinto set, stiamo parlando di Roland Garros, quindi bravo comunque per la prova.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisioni che non prenderemo, ci rincontreremo sotto un

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nei ballottaggi comunali il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati. A Vigevano vince il centrodestra con Massara, affluenza al voto in calo rispetto al primo turno. Donald Trump ha riferito a Channel 12 il contenuto di un colloquio con Benjamin Netanyahu prima dell'attacco all'Iran. Sta attento o contro Teheran rimarrai da solo. Le parole di Trump al primo ministro israeliano. Secondo una fonte citata da NBC, Netanyahu avrebbe ribadito che Israele non può non rispondere agli attacchi iraniani. Chiudiamo con lo sport. Entra nel vivo il calciomercato e prosegue il valzer delle panchine. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Oliver Glasner e Maurizio Pochettino. La Juventus lavora sugli attaccanti insieme alla Roma, segue Brahim Diaz del Real Madrid. Per ora è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di martedì 9 con l'anticiclone sull'Italia, quasi tutta Italia. Al centro-sud sole e temperature anche superiori ai 30 gradi. Più variabilità invece su parte del nord, Alpi, Prealpi, limitrofe zone pianeggianti a nord del Po, dove specie dal pomeriggio ci sarà lo scoppio di qualche temporale, quindi a ridosso dell'arco alpino. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

del taxi Pitbull. C'è stato un anno, particolarmente il 2015, in cui questa canzone la sentivate in ogni secondo della vostra giornata.

0: sta, signori.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Ed eccoci qua ancora in diretta, 22:40 minuti, e dicevamo che si parla di sport in questo lunedì per vedere un po' quello che è accaduto. Chiudiamo la parentesi tennis, perché Jannik Sinner ha lasciato in serata il San Raffaele di Milano dopo gli accertamenti clinici che sono svolti appunto in mattinata, e per i controlli di routine, visto appunto anche la problematica, e quindi incrociamo le dita per Jannik.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo Romantica, 22:43 minuti, ancora la parentesi sportiva, perché dicevamo facciamo in bocca al lupo agli Alin Sinner, che comunque ha cominciato la preparazione per Monte Carlo, e sempre Monte Carlo c'è stato invece il GP questo weekend, che è andato bene per Antonelli, che ha vinto ancora un'altra volta, quindi siamo super contenti del nostro baby talento. Secondo anche la Ferrari di Hamilton, peccato per Leclerc che invece non ha finito la gara.

manifesto di Calcutta su Z, 11 minuti alle 23, parliamo ancora di motori, in questo caso dalla Formula 1, dove dicevamo che Antonelli ha vinto a Monaco. Passiamo alla MotoGP, perché questo weekend c'era il GP di Ungheria, dove ha trionfato il solito Marc Marquez, secondo Acosta, terzo Bagnaia. C'è da dire che le Aprilia si sono fatte fuori alla prima curva con un incidente anche

0: abbastanza brutto, che però non ha portato conseguenze per nessuno, per fortuna, dove Jorge Martin ha, diciamo, fatto un po' strike, compreso il suo compagno di squadra. Non felicissimi, credo, in scuderia, eh.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Quanto pianoforte, quanta bellezza, Iuli, qui piangono tutti insieme a 13 Pietro su Radio Z nel Fattore Z. 22:53 minuti, si sta per chiudere la seconda ora insieme e anche quella che è relativa allo sport, o meglio la parentesi che dedichiamo allo sport ogni lunedì, signori. Adesso Don't Wanna Go Home, Medusa.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Måneskin, 20 anni a chiudere questa seconda ora insieme del Fattore Z. Davide Guerra insieme a voi fino alla mezzanotte, quindi abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme prima dell'arrivo di Alex Morelli, che vi porta poi nel pieno della notte. Ma a quest'ora ce la godiamo insieme. 335 30 10 25 sms, whatsapp, messaggi audio, se vi va di raccontare il vostro lunedì sera in nostra compagnia. Sentitevi libero di raccontare tutto quello che volete. Le 23.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 23 e 3 minuti dopo averlo conosciuto ancora di più al Festival di Sanremo, è ritornato con quest'altra canzone che si aggiunge al suo palmarès, direbbero quelli che fanno sport. La utilizziamo in questo caso anche musicalmente parlando, la riadattiamo. Ecco, c'è Amelie, non è Francesco. Lui non...

Save Your Tears, 23:10 minuti su Z nel Fattore Z. Saluto Nico Damarotta che ci ringrazia sempre per accompagnarlo in questi rientri da lavoro, perché poi molti finiscono più o meno a quest'ora, o magari hanno già finito da un po' ma hanno dei trasferimenti anche lunghi da fare, e quindi è lì che noi entriamo in gioco, è lì che vi facciamo compagnia, o lì oppure a casa al 266 di Digitale Terrestre quando siete comodamente sul divano. A svegliarvi ci pensa anche un po' Achille Lauro, emozionando con Comuni Immortali.

Comuni immortali, Achille Lauro, 23 e 13 minuti su Radio Z, bellissima anche per chi sta seguendo in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre l'immagine dello spettacolo che ha fatto, del concerto, a tutti gli effetti, nella Fontana di Trevi a Roma, uno dei posti più belli del mondo, con un concerto.

Dai, dai, che fai? Sembra quasi volercelo dire anche Bresh alle 23 e 20 minuti di questo lunedì 8 giugno. Lui dice, dai, che fai? E allora io lo riporto a voi, signore e signori all'ascolto di Radio Z. Alle 23 e 20 minuti, cosa fate svegli a quest'ora di lunedì? Cosa state combinando? Magari rientrate i più motivati dal lunedì sera sportivo, perché già iniziare lunedì con lo sport, cioè vi faccio già l'applauso io, perché ve lo meritate. E poi mi è uscita un po' romagnola questa cosa, ma va bene, salutiamo la Romagna meravigliosa e bellissima. Allora fatemi sapere 335 30 10 25. Ritroviamo anche Merck & Cremont.

Allora, ci sono quei personaggi che sono molto bravi anche a creare canzoni estive. Merck e Cremant li metto assolutamente lì. Se poi li uniamo con Serena Brancale e The Colors, che anche loro sono molto bravi, ecco che esce fuori Partenope, una hit estiva fatta impacchettata, di quelle che ti riportano all'estate, anche se le ascolti a gennaio, che è il mese più invernale che io conosca. Non so se ne trovate degli altri uguali. Guè, Tony Pitoni e Sciablo, che terzetto, signori, in Cadillac.

0: so nice.
1: Nice to meet you, Miles Smith su Z. Nel fattore Z arrivano anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Cosa state facendo sveglia quest'ora?
2: Dove sto andando a quest'ora? Di lunedì sera? A casa. Dopo una giornata lunghissima di lavoro, finalmente sono in macchina e sto andando a casa. Speriamo che riesco a trovare parcheggio subito. Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte a te, buon rientro a casa e buona domenica, lo dice Saif.

Buona domenica al 335 30 10 25. Sto uscendo ora per prendere mio figlio in centro con amici e tra 4 ore bisogna alzarsi per andare al lavoro. La fine della scuola comporta un sonno breve. Buona serata a tutti da Andrea. Dai, è tutta Andrea. Hai voluto la bicicletta? Ovviamente si scherza. Salutaci anche tuo figlio che si starà divertendo. La scuola è finita e quindi c'è un po' più di tempo da dedicargli, insomma. Allora, una bella collaborazione, Tiziano Ferro e Lazza hanno rifatto Perdono.

0: Anna non ci pensa nemmeno a fare meno la star ed è giusto così. Désolé, 23:38 minuti su Radio Z. Buon lunedì a voi. È l'8 di giugno e siamo entrati ufficialmente nell'ultima parte del Fattore Z di questo lunedì. Poi ovviamente ci passeremo la palla a Alex Morelli, ma c'è ancora tempo.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Radio Z, 23:39 minuti, come detto non è ancora finito, abbiamo 21 minuti, anzi 20 in questo momento, meno 20 alla mezzanotte, quindi la fine di questo appuntamento. Adesso ritorniamo con artisti internazionali, perché lei tra l'altro il 7 giugno ha sorpreso un po' il pubblico con un concerto non annunciato e ha presentato

una nuova canzone anche insieme a Robert Smith dei The Cure, che direi conosciamo tutti. La ritroviamo, stiamo parlando di Olivia Rodrigo, signori, è un piacere ascoltarla insieme qui all'interno della playlist di Radio Z nel Fattore Z di questo lunedì. Si intitola Drop Dead

ed Olivia Rodrigo, lei che è partita dalla Disney per poi arrivare alla musica pop e al successo internazionale, con anche dei bei messaggi da raccontare. Anche voi avete qualche bel messaggio da raccontare al 335 30 10 25 e raccontateci il vostro lunedì sera. MV Kill, a tutto o niente, si intitola così. Yeah.

Lo so che vi è venuta voglia di muovervi, di ballare, ma state guidando, piano, state attenti, non battete il piede come quando tenete il tempo, perché se poi è sul freno è un guaio, quindi so, acceleratore pure, sì, nel dubbio, quindi forse vi salvate se è sulla frizione a quel punto lì al massimo. Si decelera leggermente, era ovviamente J Balvin, Mi Gente signori, direttamente la nuova versione, e che fa ballare sempre comunque tutti in ogni situazione, in ogni circostanza, in ogni ora del giorno e della notte. Ritroviamo anche un'accoppiata LDA insieme ad H7, si intitola Santa su Radio Z, 10 minuti alla mezzanotte, la fine di questo appuntamento del Fattore Z.

musicale di AH7 si titola Santa, alle 23:53 minuti su Z, quasi in chiusura del Fattore Z. Tra poco infatti arriverà Alex Morelli per condurvi nella notte più profonda, e lo dico anche con la voce più profonda, per rendere ancora di più l'idea. Prima un tocco di internazionalità con un mostro sacro, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.

0: tu vedessi me.
1: Night, prima che 23:59 minuti, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del Fattore Z, il primo di una settimana intera che trascorreremo come sempre dal lunedì al venerdì dalle 21 a mezzanotte. Quindi noi ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 21. Adesso però vi lascio in ottime mani quelle di Alex Morelli, che vi condurrà nel pieno della notte. Io vi ringrazio come sempre per la pazienza e per la compagnia. Ci sentiamo domani, ciao!
2: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: È arrivata la mezzanotte.
4: Z di notte.
3: L'appuntamento è quello con Z di notte, benvenuti a voi, grazie anche a Davide che ci ha portato fin qui e quindi ci ha permesso di entrare ufficialmente nel martedì, cioè una cosa che in realtà è soltanto nella nostra immaginazione, no? Un po' come i confini, che sì, è vero, sono delle linee immaginarie, però beh, oddio, ci sono muri, recinti, ci sono fili spinati, ecco, forse magari più il discorso latitudine e longitudine, quelle le linee immaginarie. Ecco, però ci piace anche l'idea di aver varcato un confine, quello che ci ha permesso appunto di superare un altro giorno e affrontare le prossime tre ore. Vi do subito il numero, il 335 30 10 25 per essere dei nostri e per affrontare anche voi le prossime ore, quelle che ci porteranno fino alla notte profonda. Io sono Alex Morelli, lasciate un segno della vostra presenza anche con i vostri vocali e subito la musica, Clara e San Giovanni con Le ragazze.

Le ragazze di Clara San Giovanni a mezzanotte 4 minuti, siete sempre con Z di notte, con questa bella missione che compiamo insieme, quella di affrontare le prime ore di ogni giorno, e questa è un po' la piccola medaglia che ci siamo puntati sul petto, cioè quella dell'essere i primi di tutto il palinsesto. 335 30 10 25 c'è il nuovo di Baby K, Tuca Macarena, su Radio Z.

Turn the light off, un altro di quei pezzi che hanno sicuramente una vita piuttosto curiosa, cioè quella che parte dal momento in cui viene pubblicato, molti e molti anni fa, poi ha tutto il suo ciclo vitale, a un certo punto si esaurisce un po' questa roba e chissà come a un certo punto viene ripreso, viene riscoperto da qualcuno, questo diventa virale anni dopo, pensando pure che probabilmente il concetto di viralità come lo conosciamo oggi, ai tempi di questa versione Turn the Light Off, non c'era, non era ancora così come lo conosciamo. I prossimi minuti con Fulminacci e la sua Maledetto Me, sempre qui su Radio Z.

0: Siete sempre qui su Radio Z e c'era anche Fulminacci, la sua maledetto me, mezzanotte 13. Ciao Radio Z e Alex, lei è Yolanda, eh? Ormai è un'abitudine ascoltarti insieme a Jack, che però non è qui, dorme a fianco, beato lui. Ciao Yolanda e ciao anche a Jack, salutalo quando si sveglia. 335 30 10 25, Salda Vinci, questa è poesia.
1: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

Tedua con Annalisa e questa Beatrice, beh, canzone che ormai è arrivata ad avere un paio d'anni sulle spalle, no? Però come spesso capita, certe canzoni hanno una vita, un ciclo di vita particolarmente lungo, diventano particolarmente longeve e poi inevitabilmente entrano a far parte del bagaglio dei ricordi della vita di ciascuno di noi. Chissà quanti poi magari ci hanno legato un ricordo particolare in un momento prezioso della propria vita proprio ad una canzone, magari perché no a questa. C'è sempre il 335 30 10 25 che vi torna utile per raggiungerci, ma anche con la vostra voce, quindi avanti così, anche perché voi amici notturni o nottambuli avrete probabilmente un sacco di cose da condividere arrivati magari alla fine di una giornata, oppure semplicemente quando state per cominciare la vostra di nottata. È il momento di Irama e questa è Cavana.

Sempre qui su Radio Z c'è anche la canzone di Irama, si intitola Cabana. Benvenuti a voi che siete tra quelli che affrontano la notte, a volte anche con coraggio, con temerarietà. Ecco, quante ore avrete davanti prima finalmente di poter andare a dormire? Ora Tony Boy.

Tale Giorgio poi che raccontano in questo pezzo del 2018 diciamo una serie di turbolenze all'interno di un rapporto probabilmente come tanti di voi hanno conosciuto, anche perché ogni tanto, no, non parliamo proprio dei missili che vengono appunto descritti in questa canzone, però ogni tanto quella cosa lì di tararsi un po', di non avere esattamente lo stesso punto di vista, è tempra particolarmente. Siete su Radio Z, è il momento di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Madonna, Sabrina Carpenter, insieme generazioni che arrivano da mondi sicuramente lontani per quanto riguarda la cronologia, ma che si ritrovano avendo comunque un sacco di cose in comune. Mezzanotte 32, siete sempre qui su Radio Z, siete passati dalla radiovisione, beh passateci, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, è il momento di Superman, Federica Abbate.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: L'appuntamento con Z di notte che già sapete ci porta fino alle 3. Se siete degli abitudinari, dei frequentatori di questi orari, c'è sempre il 335 30 10 25 là dove ci ha raggiunto Oscar, tra gli amici che affronteranno comunque le prossime ore con noi, naturalmente complice il lavoro, che è complice, è lì che lo sa e che devi affrontare tutta la notte. Grazie per essere dei nostri, ti regalo Madame Marrakesh con Volevo Capire su Z.

Devo capire con Marrakesh Madame su Radio Z a mezzanotte 42, con un bel cammino che ci aspetta, quello che ci porterà fino alle 3, e anche con la musica che c'è sempre complice, già sapete, subito Drake, Janis, STFU.

La canzone nostra con Mace Blanco e Salmo e ci riporta al 2020 e anche questa probabilmente rientra nella categoria di canzoni che vi stavo descrivendo prima, cioè la categoria delle canzoni che hanno anche una peculiarità, quella di legarsi molto molto

facilmente ai ricordi. Che poi c'è anche questa cosa, che anche le canzoni, diciamo quelle magari non esattamente nel vostro gusto, ma se siete particolarmente coinvolti, poi alla fine anche quelle rientrano un po' nello scenario che vi circondano e quindi diventano parte dei vostri ricordi. Siete su Radio Z, questo è Z di notte, e subito ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry, scusa, lo sento, su Z.

Z, i pinguini tattici nucleari, questa sorry, scusa, lo siento, con voi al 335 30 10 25, quindi un po' di voi tra poco, giustamente, ve lo meritate, come? E arriva subito Mick, questa sua Beautiful Freaks su Z.

Vieni nel mio cuore, la canzone di Ultimo ci porta fin qui, cioè a luna precisa, e quindi con la prima ora di Z di notte che se ne va e la mettiamo da parte, e che ci frega visto che ne abbiamo altre due. Le prossime due ore cosa ci potranno regalare? Perché è vero che siamo proprio, non posso dire nemmeno nel mezzo della settimana, però più infrasettimanale di così, tra il lunedì e il martedì. Quali ragioni ci possono essere ora per essere svegli? Beh, raccontatemele e ci sentiamo tra poco. È l'una in punto.

Giovanotti e Alfa, e spesso accade che mondi si incontrino, anche quelli generazionali, no? Giovanotti che è attraversato dagli anni 80 in poi, beh, praticamente tutte queste decadi. Alfa, che lo abbiamo imparato a conoscere da qualche anno e ormai è praticamente di famiglia, ed è bello che si incontrino in questo buon vento. Un po' di voi tra poco, intanto il pezzo nuovo di Miu si intitola Vaffa Amore, qui su Zeta.

0: Luna e 9 minuti qui su Radio Z, dove suona Z di notte insieme ad Alex Morelli. Insieme a voi c'è sempre il 335 30 10 25, qua dove siete ben veri protagonisti. Vai,
1: Radio Z, buonanotte. Sto tornando con mia sorella e mio padre dal Teatro Nazionale di Milano, che abbiamo appena finito di vedere il saggio di nostra nipote di danza, ed bene. È stata bravissima.
0: Bene.
1: Buona serata.
0: Bene, allora salutiamo, complimentiamoci anche con la nipote. Ciao, allora buon ritorno. Lunedì 10 ci siete voi e c'è sempre alla radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. È subito tempo per Sienna Spyro, Material Lover.

0: Anna Spyro, un'altra delle rivelazioni di questi ultimi anni, e dopo Die on This Hill arriva anche questa sua Material Lover, a conferma del fatto che il suo successo praticamente sarà è inarrestabile per quanto ci riguarda fino a questo momento, però sicuramente una bellissima crescita anche per lei. Lune 13, siete con Zeta di Notte, così insieme fino alle 3, tenendoci a braccetto, tenendoci per mano, ascoltandoci anche Eddie Brock e la sua Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così. Bel Venerdì.

Major Lazer, che ritroviamo con questa Lean On qui su Radio Z lunedì l'una e 19 e lunedì, che però invece è ormai nel passato. Oh, benvenuti anche agli amici che si sono appena connessi, così come Fausto tra gli amici lavoranti, ma anche a quest'ora dalla provincia di Brescia, però ancora con una manciata di minuti e poi finalmente potrà lanciare i propri vestiti in aria una volta arrivato a casa, no? È un gesto che spesso ricordiamo e così immaginiamo un po' tutti insieme, perché so che è molto liberatorio. Continuate a raggiungermi e intanto Brescia e da Dio.

lo stile ma anche il mood sono quelli ormai tipici di Brescia. Quando riconosci una cifra stilistica, beh, non posso dire a occhi chiusi perché le canzoni poi si ascoltano. In ogni caso ci siamo intesi. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia.

Samurai J e la sua Halo qui su Radio Z, lunedì 28, siete sempre con Z di notte, bravi voi che avete comunque questo splendido gusto. Anche il pezzo di Samurai J, devo dire, torna molto molto utile anche agli amici che hanno bisogno, no, di quel po' di boost per affrontare le ore critiche della notte. Quanti di voi svegli a quest'ora perché sono alla fine della giornata? Beh, quanti di voi svegli invece perché sono grosso modo all'inizio della giornata? Beh, sapete che c'è sempre il 3355 30 10 25, anche con la vostra voce, e arriva subito Gaia, la sua bossa nostra qui su Radio Z.

Bossa Nostra, il pezzo è quello di Gaia, sempre qui su Radio Z. E intanto abbiamo raggiunto l'1:32, beh, ci siamo regalati anche queste atmosfere, dato che comunque insomma ormai fanno parte, come dire, della nostra quotidianità, no? Questi ritmi che arrivano, che arrivavano da lontano, ma ormai, come dire, sono parte anche della nostra musica. E per i prossimi minuti qui su Radio Z è Daddy Swims e questa è Mr. Know It All in Z di notte.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi.

0: Battito.
1: Battito, il pezzo di Fedez qui su Radio Z, all'1:39. Beh, tanti ci stanno lasciando una traccia del proprio passaggio, della propria presenza e soprattutto dei motivi che tengono svegli al 335 30 10 25. Cose belle che succedono qui su Radio Z di notte ma anche di giorno, tanto che domani alle 16 ci sarà Federica Abate, che sarà nostra ospite in collettivo Z di notte, intanto, che ci porterà fino alle 3. Canzoni che hanno un'altra vita, una seconda, una terza, una quarta. Ridere di te.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

Ridere di te, la versione naturalmente 2026 di Nerissima Serpe e Frito. E intanto l'1:42 qui su Radio Z, è tempo per Afrojack e David Guetta. Questa è Awake Tonight.

suona Italo Disco, il pezzo di The Colors che ci ha riportato così al 2023. Oh, benvenuti anche voi che avete appena connesso, non so, la radio, l'impianto, il device, avete scaricato l'app RTL 102.5 Play, siete dei nostri da qualunque parte del mondo, questo lo voglio ricordare. Allora, ciao anche stasera da Simone, Mia e Rebecca da Torino. Ciao ragazzi, non so se ci stiate seguendo, non so, attraverso la TV o semplicemente dalla radio mentre siete in movimento, ma noi siamo qua ragazzi, vi accompagneremo. 335 30 10 25, siete sempre qui su Zeta, il notturno Zeta che ci porterà fino alle 3. Artify, Swag Music.

Party 5, Swag Music su Radio Z, lunedì 52, e così anche questa seconda ora se ne sta per andare, ma tempo ne abbiamo, prima di arrivare al traguardo delle 3. È il momento di Faccia Nuvola, il nuovo Portami a Ballare in Primavera.

0: Devo dire che le cattive abitudini ogni tanto nelle canzoni tornano, ecco, in questo caso Bad Habits, il pezzo di Ed Sheeran che è del 2021, ma quelle non muoiono mai, ecco, in qualche maniera, insomma, abbiamo nel nostro curriculum quella bella manciata di cattive abitudini che ci portiamo appresso e dalle quali facciamo fatica a liberarcene. Sono arrivate, o meglio, arrivate alla fine di questa seconda ora, ne abbiamo una terza, ne abbiamo un'altra, e quindi state sempre qui. Sono arrivate le due.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.